0: da lunedì al sabato dalle 9 alle 12.
1: Ah! E se non caricano streaming? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
2: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.

sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: La notte vola con la musica più bella di Radio Kiss Kiss.
1: Che stai facendo? Lavoro. Che cosa cerchi? L'oro. Hai uno scopo? Credo. Dove ti trovi? In Italia. E come vivi? Suono. Di dove sei? Toscano. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco. A cosa pensi? Al deserto. Qual è il tuo impegno? Immenso. Ed il tuo tempo? Denso. Che risultati hai? Alti e bassi. Che risultati hai?

affari. Vivo. Quando sei in forma, scrivo. Innamorato, credo. E lei ti ama, a suo modo. Come va il mondo? Male. Come va il mondo? Bene. Che dice il cielo? Suona. E la chitarra? Suona.

0: innamorato?
1: Quanto, tanto, tanto.
0: Come va il mondo?
1: Quanto, tanto.
2: Quando il resto si ferma, la musica più bella continua. La notte vola.

Le storie che contano, i trend che fanno discutere, la musica più bella che ami. Kiss Kiss Transzone con Paolo e Lucilla, da lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.

0: Ci sono emozioni che tornano al primo ascolto. La notte vola.
1: Rosa, te è un fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

trasformarsi in una sorpresa. Interagisci con noi al 347 490 0042 perché potremo chiamarti all'improvviso. E quando sentirai che radio ascolti, non avere dubbi. Rispondi Radio Kiss Kiss da 50 anni. E la t-shirt celebrativa del 50° compleanno sarà tua. Rispondi e vinci.

scoccia anche. La fretta, lasciamola a lunedì. Sabato e domenica dalle 7 alle 9, il weekend comincia con Raul e Kiss the Weekend.

0: tendenze, le notizie Green Kiss e la musica più bella.
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Da lunedì a venerdì, dalle 19 alle 21, con Rita Manzo. Solo su Radio Kiss Kiss.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Preparatevi allo spettacolo! Dal 24 al 27 settembre nel Golfo di Napoli arrivano i protagonisti della Louis Vuitton 38esima America's Cup. I team più forti del mondo si sfidano a bordo dei velocissimi AC40 per dare il via alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Kiss Kiss, radio supporter. Kiss Kiss.

0: un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
1: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
2: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
3: Infatti.
2: E perché nella foto sei su un palco?
3: È una storia lunga.
2: Quanto lunga?
3: Fino alle 5 del mattino.
2: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
1: Kiss Kiss.

0: Lady Gaga, Chapel Road.
1: Was there Pink Pony Club?
0: Lì nella redazione dove per noi c'è Cristina Macu. Buongiorno Cristina, buona domenica.
2: Una buona giornata e bentrovati. Prosegue il viaggio apostolico di Papa Leone in Francia dopo il bagno di folla a Place de la Concorde a Parigi, il trasferimento a Lourdes. Mattinata la messa al santuario, poi il pontefice incontrerà i malati e gli operatori sanitari. Ieri il Papa nella preghiera alla Grotta delle Apparizioni di Massibeia ha pregato per la Francia e per il mondo, per governanti saggi e generosi, pronti al sacrificio di sé, capaci di affrontare le sfide e desiderosi di servire il bene comune, che facciano sentire la sua voce per promuovere la difesa dei diritti umani fondamentali e la pace nel mondo, respingendo per sempre le logiche di guerra. Ma intanto non tacciono le armi. In Ucraina un drone russo ha colpito un edificio adibito ad uffici a Kiev, provocando almeno una vittima, morto anche ad Odessa, mentre un altro attacco nella regione di Zaporizhia ha provocato la morte di 3 persone e il ferimento di altre 4. Altro fronte di tensioni, quello in Iran. Donald Trump ha confermato di aver respinto il piano dei 7 giorni per la riapertura dello stretto di Hormuz, fatto recapitare dall'Iran attraverso i mediatori. Vogliono raggiungere un'intesa perché si trovano in una posizione di forte svantaggio, ha sostenuto il tycoon minacciando nuovi raid dopo le elezioni di metà mandato, ma secondo quanto riferito da una fonte statunitense ad Axios i canali di comunicazione tra le due parti non sono chiusi, anzi discussioni positive e costruttive sarebbero ancora in corso tramite i mediatori anche sul nucleare. Cambiamo argomento, caro carburante, da domani scatta il price cap deciso dall'Eni al prezzo della benzina e del diesel. Palazzo Chigi con una nota ha espresso il proprio apprezzamento, un lodevole atto di attenzione all'Italia che va nell'auspicata direzione di calmierare il caro carburante che a causa del difficile contesto internazionale sta colpendo le famiglie italiane. L'opposizione però si scatena e il leader del Movimento 5 Stelle Conte afferma la situazione è così drammatica che un colosso energetico in piena autoresponsabilità decide di calmierare i prezzi. La cronaca, l'omicidio di Fabio Colapietro, ha confessato il 26enne italo-brasiliano fermato con l'accusa di aver ucciso il 39enne trovato fatto a pezzi e chiuso in sacchi neri in un appartamento alla periferia nord di Torino. Inoltre un'ora e mezza nell'udienza di convalida il giovane ha raccontato di essere stato per giorni sotto effetto di droghe e di aver commesso il delitto al culmine di una lite. Una 22enne filippina e una professoressa italiana sono indagate per favoreggiamento e soppressione di cadavere. Lo sport, Formula 1, George Russell ha trionfato al Gran Premio dell'Azerbaigian a Baku, il britannico della Mercedes ha preceduto le Red Bull di Verstappen e Hajar. Calcio, dopo la sconfitta col Belgio, l'Italia riparte in vista dei prossimi impegni di Nations League, qualcosa cambierà nella formazione che vedremo contro la Turchia, con Mancini pronto ad intervenire soprattutto in difesa. Bastoni rientrerà per Coppola, Mandragora per Romano pare certo e anche uno tra Barella e Tonali dovrebbe riposare. Con questo abbiamo concluso, da Cristina Manco, kiss kiss a tutti. Thank you.

E grazie alla redazione, grazie a Cristina Manco, buongiorno, questa è una bella domenica, 27 settembre, insieme fino alle 9 con Raul, olè, con Andrea Cimino, olè, con tutta la redazione, svegli già da un bel po' di tempo, caffettino però scatta tra poco per la prima colazione, oggi è una domenica speciale perché ci rilassiamo ragazzi, la domenica disinneschiamo un po' tutto, dreniamo un po' tutto quello che c'è da drenare, con la bella musica, sì, in arrivo per voi Cesare Cremonini con Logico, Imagine Dragons Symphony, subito Cat's Acon, Anna More.

Tony con Imagine Dragons, prima Cesare Cremonini Logico, ancora Cat Say con Animal. Questa è Radio Kiss Kiss, sono le 7:10 in questa bella domenica mattina. 347 490 0042 è il nostro numero, perché attenzione, stiamo per partire con la domanda di questa mattina. L'appello di oggi, di questa domenica, è: finalmente è arrivato il momento di tocca a voi raccontarci che presupposti avete, che buoni propositi avete. Finalmente è arrivato il momento di... Facciamo un esempio, che ne so. Ciao Raul, sono Claudia, sono di Milano. Finalmente è arrivato il momento di entrare nella nuova casa. Dopo 4 anni e mezzo di lavori in cantiere, la casa è pronta. Mancavano i rubinetti, però nella serie non ce ne frega proprio. Portiamo, che ne so, un letto e cominciamo a occupare la casa. Oppure, ciao Raul, sono Andrea, sono di Rovigo. Finalmente è arrivato il momento di dire basta ai carboidrati. Vorrei cominciare una dieta chetogenica perché ho degli amici che hanno perso 70 kg con questa keto. Chissà se è vero oppure è miracoloso oppure non è vero. Lo proverò. Oppure, ciao Raul, sono Alessia. Finalmente è arrivato il momento di tagliare i rami secchi. Voglio chiuderla con alcune amiche perché mi hanno tradito nella fiducia. Ok? Ho fatto 3 esempi diversi. Siamo un po'. 347-490-0042. E voi invece, che buoni propositi avete? Finalmente è arrivato il momento di note vocali. Attenzione, non messaggi scritti, perché vogliamo sentire la vostra voce. Anche perché il messaggio più simpatico sarà premiato con i gadget di Radio Kiss Kiss. Finalmente è arrivato il momento di.

0: cosmonauti borghesi come americano, che poi in passato, ai miei tempi, cioè della sera del 1600, si chiamavano i chewing gum. E cioè in gamba. 7:15, finalmente è arrivato il momento di 347-490-0042 via WhatsApp. Ragazzi, in generale, insomma, amici, parenti, scrivete, anzi dite il vostro nome anche però quando vi presentate nella nota vocale, così sappiamo anche e anche lì dove siete, ok? Vai.
1: Ciao Raul, ciao. Sono Fabio da Biella.
0: Bravissimo.
1: Niente, finalmente è arrivato il momento di andare a dormire dopo una settimana stressante. Ciao Raul, kiss kiss.
0: Ciao, kiss a te, buon riposo. Domenica. Buon riposo a te, buona domenica. Ciao ciao.
2: Ciao Raul, ciao. Siamo Luigi
3: e Annalisa
2: da Torino. Ah. E finalmente è arrivato il momento di andare a mangiare le bufale a battipaglia.
0: Ah, la mozzarellona, quella che quando la prendi fai blu blu blu blu blu blu, ti colano 7 litri di latte. Quella è buona. Coldplay, Up to Up, era il 2000.

0: discutere i trend del momento e le opinioni di chi li vive ogni giorno. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, da lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.
1: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
2: Kiss, kiss.

0: Essere gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Yes, yes. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
3: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e Confetti Maxtris. Con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic. Kiss Kiss.

0: Elisa con Kinz oggi su Radio Kiss Kiss, suona la musica più bella, 7:25. Salutiamo tutti gli amici che sono in viaggio, quelli che stanno facendo prima colazione e quelli che sono un po' in movimento in occasione del fatto che, essendo domenica, insomma, si va di solito in giro, si va a zonzo, si accompagnano i figli alle varie gare sportive, perché di solito sappiamo che la domenica mattina molti genitori accompagnano i figli alle garate, kung fu, jiu-jitsu, tai chi chuan, vela, equitazione, pattinaggio sul ghiaccio, pattinaggio artistico, beach volley d'estate, oppure pallavolo in generale, va bene. Attenzione, finalmente è arrivato il momento di... Questa è la domanda che abbiamo fatto, sentiamo.
1: Ciao Rallo, buongiorno. Chi schissa a tutti, sono Domenico.
0: Sì.
1: Finalmente è arrivato il momento di vedere il mio amore.
0: Ah, il tuo amore, va bene, facci sapere poi come va, se mi importo.
2: Ciao Raul, ciao. Buongiorno, sono Cristian e finalmente ho deciso di risposarmi.
0: Bravo!
2: Sai la cosa? Mi ha detto sì, chi schissa a tutti.
0: Ma veramente, ti direi C-T-O-F-F. C-T-O-F-F. Ma chi toffa fa? Jason Derulo in my head.

0: Carol G and Bruno Mars, Still Love You. Prima Jason on the Rulo con In My Head. Finalmente è arrivato il momento di...
1: Sono Carlo da Tregasio, provincia Monza Brianza.
0: Sì.
1: Finalmente è arrivato il momento di andare in scena con il nostro nuovo spettacolo teatrale.
0: Bello!
1: Siete fortissimi!
0: Grande.
1: E auguri per i 50 anni di Kiss Kiss!
0: Grazie!
1: Ciao.
0: Merda, merda, merda, teatro si dice così per il vostro debutto. Vai!
2: Ciao Raul,
0: ciao.
2: Buongiorno, sono Monica da Castellammare di Stabia.
0: Sì.
2: E finalmente la persona che mi piace da 10 anni. Si è deciso
0: a farti l'anello.
2: Ad invitarmi a cena.
0: Ah, ecco.
2: Buona giornata.
0: Pensavo all'anello per sposarti, cioè da 10 anni adesso ti invita a cena. Vabbè, meno male, quindi, le idee chiare. Intanto la bella musica continua qui su Radio Kiss Kiss, Mahmood con Tutta Gold.

Bella novità, Adela Gergova, nota semplicemente come Adela, è cantautrice e ballerina slovacca. È nata a Bratislava, è diventata una delle più grandi rivelazioni globali del pop del 2026 grazie al successo clamoroso del suo primo album di debutto, Prima. Quarta posizione della Billboard 200. L'ascoltiamo con la nuova. Il titolo è Enel Love.

0: Lei è bella, lei è brava, lei si chiama Adele, grande rivelazione con Ain't and Lie, ed ora meteo. Beh, se ancora di sapere come sarà il tempo oggi e nei prossimi giorni, ci colleghiamo come sempre con gli amici di ilmeteo.it. Buongiorno e buona domenica al nostro Federico Brescia.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Ultima domenica di settembre all'insegna di un anticiclone che domina la scena su tutto il paese. In mattinata tanto sole sull'Italia con cielo prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso, qualche nube in più su Calabria e Sicilia. Nel corso del pomeriggio non si attendono particolari cambiamenti, poche nubi ovunque e clima gradevolmente tardo estivo. Temperature massime comprese tra 24 e 28 gradi al nord, tra 22 e 28 gradi al centro, tra 21 e 27 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti.
2: Se sei made of kiss kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
3: Dal 24 al 27 settembre la Baia di Napoli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton 38esima America's Cup, uno degli eventi velici più attesi. Vedrai i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Supporter. Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Kiss, kiss. Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
6: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
5: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
7: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
2: Kiss, kiss. Ehi, Pet Lover! Quattro zampe in fiera torna a Milano il 3 e 4 ottobre. Porta il tuo cane o gatto e scatenati! Tra shopping, sport, sfilate e spettacoli, il divertimento è assicurato. Non è solo una fiera, ma un'esperienza unica per tutta la famiglia. Acquista il tuo biglietto. Quattrozampeinfiera.it. Radio Kiss Kiss, official media partner.
8: Kiss, kiss. Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa. Ogni tua ricetta un capolavoro. Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.

con Where Are You, Where Do You Go? 347-490-0042, nuova pagina alle 7.47. Siamo curiosi di sapere come sarà la vostra domenica. Quindi, per lo spazio Where Are You, dove sei in questo momento? Dove stai andando? Messaggi, facciamo un esempio. Ciao Raul, sono Francesca, sono di Milano, sono in auto con il mio ragazzo, destinazione Lago di Garda. Oppure ciao Raul, sono Gianluca, io sono di Capri, sono a casa nel letto. Tra poco scendo, vado a fare un bel aperitivo in piazzetta, sì, alle 8 del mattino. Oppure ciao Raul, che ne so, sono Francesca, io sono dell'Isola d'Elba e in questo momento mi trovo a Barcellona perché vi ascolto grazie all'app di Radio Kiss Kiss. Ho fatto tre esempi diversi, però attenzione che premiamo sicuramente la velocità. Quindi vi do il numero per te che magari hai acceso la radio per la prima volta qui a Radio Kiss Kiss. Ok? Siamo una grande famiglia. Il numero è questo: 347 490 00 42. Potreste vincere i gadget di Radio Kiss Kiss, perché noi premiamo tra circa un'oretta più o meno. Il messaggio è anche più simpatico, più divertente, più curioso. Però mi raccomando, dite il vostro nome, di dove siete, però geolocalizzatevi. Dite, io sono qui in questo momento e sto andando dove? Ce lo dite voi. Attenzione, premiamo i primi 30 messaggi. La facciamo questa follia? La facciamo? Vai! Mark Amber con Belong Together. Questa è Radio Kiss Kiss.

sassolino di tromba. Andiamo a Marrakesh con gli anelli sulle dita. Sei la mia preferita. Vabbè. Grande Roy Paci insieme a Wello e Alvaro Soler con Il Sole. Intanto si torna indietro nel tempo, esattamente 1986. Gran bella annata per la tecnologia. 30 aprile l'Italia per la prima volta si connette a internet. Il primo ping, chiamato così, parte dal Centro Nazionale Universitario di Calcolo Elettronico di Pisa, il CNIT. La risposta arriva prontamente dalla stazione satellitare di Roaring Creek in Pennsylvania. L'Italia diventa così il quarto nodo europeo. Beh, esattamente nel 1986, vabbè. C'è un film icona con il grande Tom Cruise con su la moto. Dun, dun, dun, dun, dun. Take My Breath Away, Berlin, 1986.

0: iconico pezzo degli anni 80, colonna sonora del film Top Gun. Berlin Gonna Take My Breath Away dal 1986, d'ora lì nella redazione dove per noi ritorna Cristina Manco. Buongiorno Cristina e buona domenica.
1: Un saluto e bentrovati. Prosegue il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. La terza giornata della visita, che è iniziata venerdì 25, si concluderà domani. Oggi si svolgerà interamente a Lourdes, con diversi appuntamenti in programma per il pontefice, tra cui la messa al santuario, l'incontro con i malati e gli operatori sanitari. Ieri Papa Prevost, nella grotta delle apparizioni di Massabielle, ha invocato la pace e pregato per governanti che promuovano la difesa dei diritti umani fondamentali e respingano le logiche di guerra. Donald Trump rifiuta la proposta dell'Iran per una tregua di 7 giorni. Secondo il Wall Street Journal, il presidente statunitense avrebbe riferito ai collaboratori l'intenzione di riprendere a bombardare l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. La proposta iraniana avrebbe portato alla riapertura dello stretto di Hormuz e alla ripresa dei negoziati sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. La guerra in Ucraina, ancora una notte di attacchi. Un drone russo ha colpito un fabbricato civile a Kiev, dove, come era accaduto anche in altre regioni, era scattato l'allarme proprio per il rischio di raid aerei che si sono concretizzati anche ad Odessa, sempre contro strutture civili. In tutto si registrerebbero 3 feriti, 2 persone sono rimaste uccise in un attacco russo contro un'auto nella regione di Zaporizhia. Da domani al via il tetto al prezzo dei carburanti deciso da Eni: per la benzina 1,99 euro, per il gasolio 2,19 euro, iniziativa apprezzata da imprese e consumatori mentre si attendono le mosse delle altre compagnie. Il governo ringrazia Eni per l'importante iniziativa, un lodevole atto di attenzione all'Italia che va nell'auspicata direzione di calmierare il caro carburante che sta colpendo le famiglie italiane, afferma una nota di Palazzo Chigi. Siamo alla cronaca. Potrebbe esserci una sfida social dietro la morte del 15enne folgorato su un traliccio dell'alta tensione a Lodi. Il ragazzo avrebbe scalato la struttura alta oltre 30 metri scattandosi un selfie. Poco prima, secondo una testimonianza, si era finto morto sdraiandosi in mezzo alla strada. La procura ha disposto l'autopsia e sequestrato il suo smartphone. Sotto esame i profili social. Ha confessato il 26enne italo-brasiliano fermato con l'accusa di aver ucciso Fabio Colapietro, il 39enne trovato fatto a pezzi e chiuso in sacchi neri in un appartamento alla periferia nord di Torino. Durante l'udienza di convalida del fermo, il giovane ha raccontato di essere stato per giorni sotto effetto di droghe e di aver commesso il delitto al culmine di una lite. Una 22enne filippina e una professoressa italiana di 47 anni, proprietaria dell'abitazione, sono indagate per favoreggiamento e soppressione di cadavere. Lo sport, calcio, operazione e riscatto per l'Italia di Roberto Mancini dopo la sconfitta col Belgio in vista dei prossimi impegni di Nations League. La nazionale partirà questa mattina per la Turchia per la sfida di domani. Qualcosa cambierà nella formazione: in difesa rientrerà Bastoni, a centrocampo possibile l'impiego di Frattesi e in attacco quello di Raspadori. Molti dubbi saranno sciolti dopo l'allenamento di questo pomeriggio. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco, Kiss Kiss a tutti.
0: Grazie mille alla redazione, grazie Cristina Manco. Giro di boa. Nuova ora da trascorrere insieme. 8 del mattino di questa bella domenica. Buongiorno, sono Raul, sono quello del weekend dalle 7 alle 9 il sabato e la domenica. Qualcuno chiede: Raul, ma non sei più in onda con Adriana? No, era in via del tutto eccezionale, ragazzi. Dalle 14 alle 16 abbiamo coperto i nostri Marco e Raff per una cosa molto molto importante, poi la scoprirete tra poco, non possiamo spoilerare nulla. Intanto la bella musica c'è sempre, quella Jamiroquai, Lysa con About Ten Time, subito Marrakesh e Gue con Casini.

0: About 10 times su Radio Kiss Kiss, Jamiroquai, 7 Days and Sunny June, ancora Marrakesh e Gue con Casini. Questa è Radio Kiss Kiss, vi ho chiesto per lo spazio Where Are You di raccontarci questa vostra domenica mattina. Il messaggio più simpatico sarà premiato, vediamo se è questo.
1: Buongiorno Rai.
0: Buongiorno.
1: Emanuela da Varese.
0: A mano.
1: Adesso sono a casa, ma più tardi giro in moto. Una domenica.
0: Ciao, buona domenica anche a te, viva la moto.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss, io sono Saverio.
0: Ciao, Saverio.
2: E sono dalla provincia di Taranto, sì. E sto andando a Bari, nella città vecchia.
0: Bello.
2: Kiss Kiss a tutti.
0: Buona domenica, Kiss Kiss a te.
3: Sono Pietro di Sant'Antonio Abate,
0: sì.
3: E sono andato a comprare cornetti per tutta la famiglia.
0: Oh. Porta... siamo in due, io e Andrea, questo è di regia e tutta la redazione, quindi siamo 12 persone. In tutto vieni, fai una capatina qui. Io lo vorrei alla crema, anzi no, alla marmellata all'albicocca. Andrea, per te. Crema amarena, va benissimo. Per gli altri, anche vuoto, poi lo facciamo noi, vai.
4: Ciao Kiss Kiss, sono Gloria da Brescia, sto uscendo a camminare,
0: sì?
4: Per un percorso totalmente diverso oggi.
0: Bella.
4: Ciao ciao.
0: Per dare un po' un tocco di novità, diciamo, a questa tua domenica, va bene. Salutiamo quelli che stanno facendo sport anche domenica mattina, sono in tanti e ci ascoltano. A questo punto arriva anche Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli.

0: dividerà.
1: Bella Alfa e Gigi D'Alessio insieme con Genova e Napoli su Radio Kiss Kiss, 8:15. Attenzione, perché Radio Kiss Kiss quest'anno compie 50 anni, 50 anni di grandi successi, 50 anni di regali, di emozioni, d'amore, 50 anni che vanno premiati con i gadget di Radio Kiss Kiss, quindi potrebbe arrivarvi una telefonata improvvisamente di quelli che stanno già mandando messaggi, ok? Mi raccomando, se vi squilla il cellulare in base ai numeri che ci state mandando, rispondete alla domanda: ma da quanto ascolti Radio Kiss Kiss? Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni, questa è la parolina magica, la frase magica per vincere i nostri gadget, va bene? C'è la t-shirt estate 2027, vai.
2: Ciao Raul.
1: Ciao.
2: Sono Giulia da Cireglio.
1: Ciao Giulia.
2: La mia domenica è al bar.
1: Beh,
2: aspettando di arrivare stasera per chiudere e andare in ferie sul lago di Como. Kiss Kiss a tutti.
1: Che bello il lago di Como, c'è stato qualche giorno fa, meraviglioso. Great Alarm 4 and Bad Decisions. Benny Blanco, Snoop Dogg sulla di Kiss Kiss.

0: Chissà te, che vuoi stare sempre a stretto contatto con la natura. Ti rigenera. Chissà te, che ogni domenica è buona per scappare dalla quotidianità e godersi la barca a vela. La barca. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chissà è con te. Chissà a tutti.
1: Vieni da MD anche per la tua casa.
2: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
3: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa, Italia.
4: Kiss, kiss.
5: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
4: Kiss, kiss.
6: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Kiss, kiss.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Kiss, kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e Confetti Maxtris. Con te, nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic. Kiss Kiss.

0: Ladies and gentlemen, Marla Cyrus presenting you Best Crusades.
1: Scusate, ogni tanto faccio dei mashup. Bene, brava Mary Cyrus su Radio Kiss Kiss 8:24. Vi ho chiesto al 347-490-0042 Where are you? Dove sei in questo momento e dove stai andando in questa domenica? Vai!
2: Ciao Radio Kiss Kiss, io sono Massimiliano, sì. Chiamo da Grabagnate Milanese,
1: sì.
2: E sto andando a farmi una bella corsetta di 20 km.
1: Beh, 20 km. Io ieri un traguardo, ho fatto 5 km, passeggiata veloce, ora sono felicissimo, sudatissimo.
2: Buongiorno Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
2: Sto andando al mare,
1: sì.
2: Sono Pasquale e sono di Terlizzi. Ciao e buona giornata a Kiss Kiss a tutti.
1: Ciao, buona giornata a Kiss Kiss a te. Arriva Giorgia. Oh no.

0: Lei si chiama Oliva Rodrigo, questa è Stupid Song su Radio Kiss Kiss. Allora, sono le 8:32 in questo momento. Chiedo alla redazione se abbiamo già il messaggio. Allora, premiamo tra poco per lo spazio Rispondi e Vinci, ma intanto dove siete?
1: Ciao Raul, ciao Radio Kiss Kiss. Io sto portando i miei cani a fare una bella passeggiata. Anzi, sono loro che portano a me a fare la passeggiata perché tirano da morire. Ciao, ciao, buona domenica.
0: Ciao, chi si state, buona domenica.
2: Ciao Raul, ciao. Sono Tommaso da Taranto, sì. E sto andando a giocare un torneo di tennis tavolo a Casa Massima.
0: Bellissimo, sarebbe il ping pong.
2: Kiss a tutti.
0: Kiss a te, ciao ciao ciao.
3: Ciao, buongiorno, sono Stefano, ciao, vengo da Salerno.
0: Sì.
3: Sto correndo, faccio i miei 10 km mattutini. Buongiorno Radio Kiss Kiss.
0: C'è chi fa 20, chi 10, chi 5 ed è felicissimo, io. Chi niente invece, Andrea. Bene, detto questo, dal 2015, grande pezzo firmato David Guetta e Emily Sunday insieme. Quello che ho fatto per te, solo per amore. What I did for love.

Love, intanto novità Sfera Ebbasta, pseudonimo di Giornata Boschetti, rapper e trap king italiano che ha rivoluzionato la scena musicale nazionale. Pensate, il primo artista italiano della storia a entrare nella top 100 mondiale di Spotify, detenendo anche il record assoluto dei brani al primo posto della classifica FIBI. Arriva con la nuova su Radio Kiss Kiss. Il titolo è Lontano

0: bello del weekend non è dormire di più, è sapere che puoi farlo per poi svegliarti presto lo stesso per godertelo tutto con la musica più bella. Sabato e domenica, dalle 7 alle 9, Kiss The Weekend con Raul. Preparatevi allo spettacolo! Dal 24 al 27 settembre nel Golfo di Napoli arrivano i protagonisti della Louis Vuitton 38esima America's Cup. I team più forti del mondo si sfidano a bordo dei velocissimi AC40 per dare il via alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Kiss Kiss, radio supporter.
1: Kiss Kiss. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
3: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
4: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
3: E tutte quelle persone nella foto?
4: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
3: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Radio Kiss Kiss compie 50 anni quest'anno, stiamo preparando una festona straordinaria, 50 anni di grandi emozioni, 50 anni di regali, 50 anni di amore, 50 anni di musica, 50 anni di t-shirt che stiamo per regalare. Mi raccomando, sempre chiamare qualcuno, dovete rispondere alla domanda: da quanto è che ascolti Radio Kiss Kiss? Da 50 anni. Sentiamo. Chiamiamo random, sentiamo se squilla. Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, pronto, ciao.
1: Ciao.
0: Come ti chiami? Aspetta, che... come ti chiami?
1: Patrizia. Patrizia, ciao.
0: Sì, ciao. Ma ti aspettavi questa telefonata, Patrizia?
1: Ma ho visto un numero strano e ho risposto e pensavo...
0: Questa è Radio Kiss Kiss.
1: Appunto voi.
0: Ok. Si chiama Radio Kiss Kiss, la nostra radio, ma ti chiedo... Che radio ascolti? Ah? Non ti sentiamo. Pronto?
1: Pronto, Kiss Kiss da 50 anni.
0: Quindi sei una grande affezionata di Radio Kiss Kiss, Patrizia.
1: Sì, grandissima affezionata.
0: Che
1: quando
0: meraviglia.
1: Venite a Sanremo non me ne perdo uno.
0: A Sanremo anche, vieni, e anche quest'anno, cioè l'anno prossimo saremo lì con Casa Kiss Kiss, con grandi novità. Grazie Patrizia, quindi avrai la t-shirt di Radio Kiss Kiss, la sfoggerai a Sanremo magari, va bene?
1: Grazie mille.
0: Ciao. Kiss Kiss ciao. A te, ciao.
2: Rispondi e vinci.

quello di cui ho bisogno sei tu. E ho grandi aspettative da parte tua. Più o meno questo senso di Sienna Sparrow con Great Expectation su Radio Kiss Kiss, la più bella musica. Yes. Arriva anche Tini Tempa. Yes, yes, Jess Glynn, Lala, dal 2015.

Non farmi andare via perché poi non torno più. Tini Tempa e Just Clean con Non Letting Go su Radio Kiss Kiss. A concludere questo bel appuntamento di questa bella domenica, ultima domenica del mese, quindi dalla prossima settimana ci stiamo direttamente a ottobre. Dal sabato e domenica, appunto, dalle 7 alle 9. Grazie a Andrea Cimino in regia, grazie all'intera redazione che lavora per noi H24, grazie. Tra poco, già belli e pronti, li vedo, Max, Poli e Laleti con Cartoline d'Italia. In chiusura vi ricordo i nostri social, Facebook, Instagram, TikTok, dove ci siamo ovunque come Radio Kiss Kiss. Da Raul è veramente tutto, fate buone, fate bravi, buona domenica. 1973, si torna indietro nel tempo, America, Ventura Highway, Kiss Kiss.

0: Sono le 9 di questa domenica 27 di settembre. Un saluto da Max Foli, Laliti.
1: Buongiorno.
0: E buona domenica anche alla nostra regista.
1: Sì, Andrea Cimino.
0: Andrea Cimino,
1: buongiorno.
0: Sei molto attenta anche stamattina.
1: Attentissima.
0: Molto sveglia. Ci auguriamo che siate più svegli voi. Un saluto a Raul.
1: Ciao Raul.
0: È appena andato via e insieme a 9 e mezzogiorno. Cartoline d'Italia. È questo programma che in pratica vi chiede di spedire le vostre cartoline con i vostri racconti, con i vostri messaggi. E quindi raccontateci della vostra domenica con un vocale o un messaggio di testo qui
1: 347 490 0042.
0: Mi auguro siate più reattivi della Leti.
1: Vero? Anche io me lo auguro.
0: Avete fatto la flebo di caffè? È importante per riprendersi. Insomma, raccontateci un po' la vostra domenica ovunque vi troviate. Quindi più

0: Nei mattinieri in cartoline d'Italia con Max e Aleti, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buona domenica ragazzi, buongiorno a tutti. Oggi è la giornata mondiale del turismo, 27 di settembre. Questa insomma, può essere l'occasione per chiedere qual è il posto italiano che avete scoperto quasi per caso e che consigliereste a tutti. Iniziare così stamattina.
1: Sì.
0: Cioè una cartolina, attenzione, può arrivare anche da 20 km da casa,
1: certo.
0: Cioè poco distanti da noi, perché magari c'è quel posto bellissimo dove, che visitano tante persone che arrivano magari anche da tutto il mondo, ma noi le abbiamo sotto casa e non ci andiamo mai convinti, prima o poi ci andremo, però siamo sempre lì in attesa di andarci.
1: Sì, è vero, capita spesso questa cosa.
0: Noi che abitiamo poche distanza dal Colosseo, quante volte ci saremmo andati?
1: No, veramente io no, poco. Ci sono andata.
0: Anch'io,
1: parla
0: però,
1: per cioè, te, per favore.
0: Non ci vado dalla notte dei tempi.
1: Ecco, bravo.
0: È un'altra visita, che adesso i musei vaticani, noi vi parliamo della sede romana di Kiss, quindi li abbiamo qui vicini, però io non ci sono mai andato ai musei vaticani, per intenderci.
1: Non ci sei mai andato?
0: No, perché vedo sempre queste file chilometriche. No? E quindi dice vabbè, ma come faccio? Dai, ci vado un'altra volta, fila chilometrica.
1: Ma sono da vedere, però io te lo dico, ne vale la pena fare quella fila chilometrica.
0: Non c'è dubbio, ti chiedi però se c'è un giorno dove c'è meno fila.
1: Non c'è mai.
0: Cerchi la strategia, dice non posso stare.
1: Non anche, c'è, ti devi mettere in fila. Guarda, ti compro l'ombrellino se vuoi.
0: Sì, l'ombrellino ci prova, adesso fa più fresco, quindi si può stare anche al sole. Dai, infatti le temperature, altra storia che ci state raccontando già in apertura, fa freddo. Siamo passati in maniera repentina da un caldo incredibile al freddo. Ci scrive qualcuno, tra poco dai, vi iniziamo a sentire.
1: Certo.
0: Allora, vocali, oggi giornata mondiale del turismo. Insomma, qual è questo posto da vedere che avete vicino a casa e che vale la pena visitare? Se volete, poi potete essere anche abbastanza liberi nel raccontarci un po' la vostra domenica mattina con un vocale al nostro numero
1: 347 490 0042. Siete con

0: su Radio Kiss Kiss in cartoline d'Italia. Buongiorno, sentiamo giusto un paio di messaggi per aprire, poi sì, mettiamo a raffica le vostre cartoline, il vostro buongiorno, la vostra buona domenica.
1: Ciao Max, ciao Leti, appena finito di fare acconciature essendo periodo di matrimoni. Kiss Kiss a tutti,
2: kiss kiss
1: Matteo
2: a te
1: da Bassano del Grappa.
0: Oh Matteo, ci è andato lì per fare le teste.
2: Le teste, certo, che cosa deve fare, scusa?
0: Le capocce, buongiorno, le capocce. Buongiorno.
3: Buongiorno Leti, buongiorno Max. Andrea, buongiorno. Red Dot. Ormai vi aspettiamo anche la domenica.
0: Ah, bene.
3: Solo la mattina.
0: Ci fa piacere. Vuoi Red Dot Chili Peppers, ho capito bene? Red Dot.
2: Mi sa di sì.
0: Non so, cos'era una richiesta.
2: Credo. Vabbè.
0: Buongiorno, continuate così. Raccontateci dunque della vostra domenica. Questo è il numero:
2: 347-490-0042.
0: Allora, abbiamo parlato di quello che c'è da fare questa domenica,
2: sì.
0: Tanti posti belli da scoprire. Beh, ci sono città che conosci solo per il loro nome, poi ci sono città che vale la pena scoprire passo dopo passo.
2: Padova sorprende con la sua storia, la sua bellezza e i suoi luoghi unici. Una città con due riconoscimenti UNESCO, patrimonio dell'umanità.
0: Tra piazze, mercati, sapori e scorci da incontrare, ogni angolo può diventare una scoperta.
2: Basta cambiare prospettiva e lasciarsi sorprendere da tutto quello che Padova ha da raccontare.
0: Padova è da vedere, da vivere, da scoprire.

0: che conosci, l'ironia che non ti aspetti. I Corrieri di Kiss Kiss. Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19, con Alfio e Ciro, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, ogni tua ricetta un capolavoro, Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
0: Kiss Kiss. Dal 24 al 27 settembre la Baia di Napoli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton 38esima America's Cup, uno degli eventi bellici più attesi. Vedrai i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Supporter. Radio Kiss Kiss.
2: Kiss Kiss.
3: Non voglio essere fritto!
4: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
4: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
5: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
0: Kiss Kiss.
6: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
7: Ma deve essere anche complicata?
6: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
7: La procedura X-Fir?
6: La attiviamo noi.
7: La conservazione digitale è a norma?
6: Ce ne occupiamo noi.
7: Ti servono SPID o firma digitale?
6: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
7: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
6: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e Confetti Maxtris. Con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic. Kiss Kiss.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: La canzone di Giulia Bresch, Serenamente, su Radio Kiss Kiss in questa domenica mattina insieme, 9:22, buongiorno Max.
1: E la Leti.
0: Ah, sei tu la Leti, alle volte, buongiorno.
1: Che vuol dire alle volte?
0: Era domenica, alle volte ci sei, non ti vedo, ti vedo adesso.
1: Sono qua, sono di fronte a te.
0: Cioè la Leti mi compare come un pop-up, avete presente?
1: Ma che stai dicendo?
0: Così, via. Oggi,
1: ma
0: dicevamo,
1: tu hai pop-up in testa, vai.
0: Quelli che quando navighi su internet ti compaiono.
1: Ah, bravo.
0: Oggi è la giornata mondiale del turismo, l'abbiamo ricordata in apertura,
1: sì.
0: Ci sono tanti tesori da visitare, anche se si stanno per chiudere, insomma, le giornate europee del patrimonio, ma ci sono ancora musei e luoghi della cultura che propongono visite e iniziative speciali, cioè ci sono luoghi vicino a noi che meriterebbero molti più visitatori, quindi vi abbiamo chiesto di segnalarcene qualcuno se vi va. E poi Napoli, sapete, guarda il mare, anche oggi aspetta luna rossa, ultimo giorno delle regate preliminari dell'America's Cup nel Golfo, tra l'altro Radio Kiss Kiss è radio supporter dell'evento, ci sono i nostri ragazzi, saremo in diretta, collegamenti, animazione, vi regaliamo il gadget e soprattutto raccontiamo all'Italia che non può essere a Napoli per appunto le regate preliminari d'America's Cup, quello che sta accadendo. È una bella giornata sul lungomare, ma ci sono tante altre cose.
1: Sì, tipo in Sila si balla a 1768 metri.
0: Belli alti.
1: Sì, sì, alte. Sul Monte Curcio torna oggi il Festival in Alta Quota, quindi dedicata alla musica degli anni 80 e 90. Quindi ti rendi conto che meraviglia,
0: sì, sì,
1: cioè
0: mi
1: proprio
0: rendo
1: lì
0: conto,
1: balli.
0: Basta,
1: a te su che cosa musica ti piacerebbe ballare? Un'altra quota. Vai,
0: mi piace tutta
1: sentire
0: la musica degli anni 80, pure quella italiana che ballavamo, tipo, oppure per esempio Rough Self Control di quegli anni, no? Mi piace tanto. Però insomma, vedi, ci sono un sacco di iniziative,
1: sì,
0: assolutamente. Altre ne aspettiamo da voi. Segnalatele con un messaggio a questo numero:
1: 347 490 0042.

0: come siamo morbidi stamattina. Baby Steps, la canzone di Olivia Dean su Radio Kiss Kiss, cartoline d'Italia. Max Poli.
1: La Leti.
0: Questo programma si chiama così perché ascoltiamo le vostre cartoline che ci arrivano questa domenica e ci raccontano di questa giornata speciale per tutti noi, no? Per gli italiani la domenica è sempre un sapore particolare.
2: Ciao Leti, ciao Max.
1: Ciao.
2: Buona domenica. Allora, appena prenotato film Nel profondo selvaggio con Brad Pitt e siamo pronti. Ciao ragazzi, buona domenica.
0: Capito, va di film così.
3: Vai, da Ferrara. Oggi si lavora, produzione di tortellini con sfoglia al cacao, ripieno di carne e tartufo, con un profumo fantastico qua dentro.
0: Cioè, che abbinamento è sfoglia al cacao con il tartufo?
1: Ci sta benissimo.
0: No, immagino il profumo, il tartufo tipo gas, no? Cioè questo profumo forte.
1: Ma sai, ci sono alcuni abbinamenti. Ad esempio, a me è capitato di assaggiare la patata, quindi la patata al forno.
0: Anche io assaggio la patata al forno, mi piace. Con...
1: Però sopra c'era il caviale.
0: La festa di Pippo Pino.
1: Bravissimo, cioè... che tu dici, patata al forno e caviale sopra, quindi è un po' come terra e mare insieme. Perché la
0: prelibatezza che ci ha fatto assaggiare,
1: sì, era
0: Pippo
1: qualcosa
0: Pino,
1: di meraviglioso. Cioè, quindi sai, alcuni abbinamenti veramente tu dici, ma com'è possibile, invece sono buonissimi.
4: Sì. Allora, noi stiamo andando al lavoro, camerieri, precisamente andremo ad un matrimonio. E niente, volevamo dirvi che vi ascoltiamo sempre e vi mandiamo un bacio. Buona domenica!
1: Un bacio!
0: Grazie, vero? Salutiamo i lavoranti anche della domenica.
1: Sì,
0: usiamo il participio, i lavoranti, i riposanti e tutto il resto, insomma. Cosa fate? Anche messaggi di testo.
1: La località scoperta per caso e che mi ha lasciato senza fiato è la piazza di Sirolo. Giuseppe.
0: Numana Sirolo, come no? Cioè, siamo nelle Marche, ad Ancona. Bellissimo lì, come no? Conosco, ci
1: vi
0: sono stato pure io.
1: Consiglio il lago Trasimeno con i suoi paesini fra tutti.
0: Siamo in Umbria.
1: Simona da Perugia, poi.
0: No, anche lì ci sono stato, sono fortunato, però è molto bello il lago Trasimeno, poi.
1: Lo spettacolo da cartolina che si vede dalla panoramica scendendo da Fondi verso Sperlonga, pazzesco, Mauri.
0: Vedi quanti posti belli da visitare in questa che è la giornata mondiale del turismo, continuate a raccontarcelo in Cartoline d'Italia qui su Radio Kiss Kiss.

0: Kid Leroy con Justin Bieber, che la Leti conosce molto bene.
1: Benissimo.
0: Sì, come no, certo, ragazzi. Dai, tra poco altre cartoline. Vedo che ci suggeriscono dei posti molto belli da visitare in questa che è la giornata mondiale del turismo. Io finisco qui a mezzogiorno, faccio una passeggiata e vado a cercare di questi posti che ci suggeriscono.
1: Ma sei ancora qui?
0: Scusami, è sempre molto carino. Allora, il momento.

0: 7:39, allora abbiamo accennato prima al cambio repentino, no, del clima in Italia. Come sarà nelle prossime ore? Lo chiediamo ai colleghi del meteo.it. Buona domenica.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Prima domenica d'autunno con l'anticiclone su tutta Italia. Condizioni di tempo stabile e clima gradevole. Nelle prossime ore prevarrà il sole da nord a sud col cielo che sarà sereno al più poco nuvoloso. Qualche nube in più potrà interessare la Calabria e la Sicilia. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, poche nubi e condizioni tipicamente tardo estive su gran parte del paese. Temperature massime comprese tra 24 e 28 gradi al nord, tra 22 e 28 al centro, tra 21 e 27 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti!
2: Se il buongiorno si vede dal mattino, allora è Good Morning Kiss Kiss! Hey everywhere! Dalle 9 alle 12, solo su Radio Kiss Kiss!
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Kiss kiss. Ehi, pet lover! Quattro zampe in fiera torna a Milano il 3 e 4 ottobre. Porta il tuo cane o gatto e scatenati! Tra shopping, sport, sfilate e spettacoli, il divertimento è assicurato. Non è solo una fiera, ma un'esperienza unica per tutta la famiglia. Acquista il tuo biglietto. Quattrozampeinfiera.it. Radio Kiss Kiss, official media partner. Kiss Kiss.
5: E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
6: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri,
7: più Coop Voce.
2: Kiss Kiss.

0: Italia, ho dei defunti mattinieri, ma insomma state ascoltando Cartoline d'Italia. Max Poli, la Lippi. Insieme da me mezzogiorno anche la domenica. Allora, è bello quando ci raccontate di voi parlando di voi stessi in terza persona, no? Vedi, tipo lui.
1: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Alessandro da Napoli, che se ne va a casa perché deve fare un lavoretto al computer e purtroppo non può farne a meno, nonostante la bellissima giornata, dopo aver portato la moglie a lavorare alla soprintendenza archeologica. Un saluto, un abbraccio.
2: Un abbraccio.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno Max, buongiorno bella Leti.
2: Ciao.
3: Daniele da Vittoria, io propongo a chi non è stato mai nelle nostre zone di visitare la città di Scoglitti, che è una frazione di Vittoria, vicino al mare, è meravigliosa. Da quando hanno completato il lungomare nuovo è stata cambiata completamente la forma del lungomare.
0: Vittoria credo sia in provincia di Ragusa, non vorrei sbagliare, quindi siamo in Sicilia. Vittoria... credo provincia di, sto chiedendo all'amico Google, siamo in Sicilia, quindi diteci anche le province,
2: sì,
0: ragazzi,
2: sì,
0: così
2: in Sicilia, nella parte sud orientale dell'isola,
0: perfetto, così capiamo bene,
2: sì,
0: al volo,
2: sì,
0: perché
2: sì,
0: mi incuriosisce, insomma, voglio andare a visitare Scoglitti. Vai, pronto.
4: Siamo Andrea, Luana e Tommaso da Firenze.
2: Ciao.
4: Stiamo andando a Parma perché oggi è il compleanno dello zio. Bacio, radiovischis.
2: Bacio.
0: Sono anche i compleanni.
5: La vedute che c'è qui dal castello aragonese di Belvedere Marittimo, vedere il mare azzurro, il cielo celeste, bellissimo, mare poi stupendo.
0: Belvedere Marittimo, questa la conosco per fortuna perché sono stato diverse volte, siamo in provincia di Cosenza e quindi in Calabria, bello. Ma quanti scorci che ci state raccontando, è la domanda che vi abbiamo fatto in apertura, perché oggi è la giornata mondiale del turismo, lo so, ci sono giornate mondiali ogni giorno, alcune anche,
2: sì,
0: non dico discutibili, ma diceva perché l'hanno fatta, però sono importanti, soprattutto quando si parla di turismo, il nostro paese vive di turismo, tra l'altro leggevo gli ultimi dati, e i dati di quest'estate che sta per concludersi, che sembrano essere estremamente positivi come sempre, perché l'Italia ha tanto da offrire, ma voi ci state raccontando di quegli angoli, di quei posti, con i vostri occhi, quelli famosi ma anche quelli meno conosciuti che meriterebbero di più. Continuate a farlo al nostro numero
2: 347 490 0042.

0: Balcimbora, Mariana Frose su Radio Kiss Kiss in cartoline d'Italia, buona domenica, 9.49 sì. Con Max.
1: E la Lady.
0: Oh, ricordate che da un momento all'altro potremmo regalarvi la maglia, la t-shirt sì. celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss. Noi compiamo 50 anni proprio in questo mese, quel mese di settembre che sta per concludersi, oggi 27 di settembre. E come si fa a vincere, a giudicarsi questa maglia? Bisogna essere un po' fortunati, però.
1: Certo, poi rispondere a una domanda semplicissima.
0: Dice a chi? Da chi manda i messaggi?
1: Certo.
0: Cioè, tra voi che mandate messaggi vocali o di testo qui a Radio Kiss Kiss, all'improvviso sceglieremo un numero, meglio verrà estratto un numero dal sistema.
1: Bravo.
0: Viene chiamato e
1: lì noi faremo una domanda semplice. Che radio ascoltate e da quanto tempo?
0: Ecco, se si dite Kiss Kiss da 50 anni, dice vabbè ma ne ho 29. La risposta è Radio Kiss Kiss da 50 anni, perché sono i 50 anni ovviamente nell'emittente che seguite ogni giorno, appunto Radio Kiss Kiss. Grazie per esserci. Ne approfitto per salutare Davide da Bologna che ci ha scoperti da poco. Siete una compagnia incredibile, vi sentiva la mia collega, adesso non mi mollo neanche più io. E poi abbiamo parlato di questa giornata mondiale del turismo, quella odierna, e leggevo di Pollica che diventa, comune di Pollica, diventa eroe del cibo. La FAO ha annunciato un riconoscimento per la comunità cilentana legata alla dieta mediterranea, e questo mi dà lo spunto anche se doveste raccontare la vostra terra attraverso un solo piatto, quale potrebbe essere questo piatto da portare nel mondo del vostro territorio. E tu lo scrivi al volo, ti scrivono, gli ascoltatori sono ricettivi. Vocali a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Peperoni cruschi della Basilicata, scrive Alessandro.
1: Mamma mia, quanto sono buoni, è una vita che non li mangio.
0: Croccanti, belli croccanti. Vabbè, dai, vocali, vi abbiamo dato un altro spunto, messaggi di testo, il piatto del vostro territorio. Ovviamente diteci qual è il territorio e qual è questo piatto tipico che magari è poco conosciuto e che meriterebbe di più, insomma, oppure quelli famosi nel mondo. Noi vi accompagniamo con la musica più bella, tra poco anche con un po' di aggiornamenti d'attualità, ma prima mettiamo una canzone dal 1996, Eros Ramazzotti, Più bella cosa.

0: 1996, Eros Ramazzotti su Radio Kiss Kiss, più bella cosa.
1: Vieni da MD anche per la tua casa.
2: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
3: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia!
4: Un saluto e bentrovati. Terza giornata del viaggio di Papa Leone in Francia, che oggi sarà tutto il giorno a Lourdes, la città dell'apparizione mariana. Alle 11 la messa all'aperto nella prateria del santuario. Alle 18 invece uno dei momenti più attesi di questo viaggio in Francia, l'incontro privato tra Leone XIV e sette persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero. Missione di tre giorni invece per il cardinale Zuppi a Mosca, un ulteriore tassello di un'attività diplomatica che la Santa Sede porta avanti da anni mantenendo i contatti con Russia e Ucraina, un conflitto che continua con nuovi attacchi. Nella notte un drone russo ha colpito un fabbricato civile a Kiev, raid aereo ad Odessa contro strutture civili, due persone sono rimaste uccise in un attacco nella regione di Zaporizhzhia. Medio Oriente, il piano dell'Iran per la riapertura dello stretto di Hormuz è chiaro, il paese resta fermo sulle proprie condizioni, ovvero la fine delle tensioni nella regione e anche in Libano e l'impegno degli Stati Uniti a rispettare il memorandum d'intesa con Islamabad, ha dichiarato il ministro degli esteri iraniano Araghchi dopo che il presidente Trump ha respinto le condizioni poste dall'Iran. Non faremo marcia indietro sulle nostre condizioni, ma non chiudiamo mai la porta alla diplomazia, ha sottolineato il ministro. Almeno 27 le vittime in Sudafrica in due diversi episodi di violenza. Una sparatoria di massa ha lasciato sul terreno 17 morti e 15 feriti in un bar a sud di Johannesburg, altri 10 morti invece vicino a Città del Capo. Ancora a cronaca, si chiuderanno domani le indagini preliminari della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. La procura di Pavia si appresta a depositare gli atti e a notificare ad Andrea Sempio. La chiusura delle indagini rappresenta un passaggio formale ma particolarmente atteso perché consentirà alle parti di conoscere nel dettaglio il materiale raccolto dalla procura negli ultimi mesi. 7 dipendenti licenziati, altri 4 sospesi dal servizio per irregolarità nelle operazioni cimiteriali, è il risultato dei procedimenti disciplinari avviati da AMA dopo i controlli sulle attività di alcune squadre di operatori in alcuni cimiteri di Roma. Secondo quanto comunicato, gli accertamenti hanno evidenziato in alcuni casi la riduzione di salme in una cassetta ossario senza che fosse stata completata la mineralizzazione. Voli sospesi fino alle 12 all'aeroporto Fontana Rossa di Catania a causa dell'eruzione dell'Etna, problemi anche per i nubifragi che hanno colpito la zona. Nel resto del paese domenica col bel tempo grazie all'anticiclone, almeno fino all'inizio di ottobre, temperature in aumento con picchi di 27-29 gradi in molte città. Lo sport, calcio, Nicolò Barella resta a casa e non parte con la nazionale per Bursa, dove lunedì sera affronterà la Turchia di Vincenzo Montella nella seconda uscita in Nations League. Stessa sorte per altri 9 azzurri, il CT Mancini ha deciso di dividere il gruppo per gestire al meglio la preparazione in vista delle partite in programma con la Francia a Parigi venerdì e ancora contro la nazionale turca a Bologna lunedì 5 ottobre. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco, Kiss Kiss a tutti.
0: Pochi secondi e saranno le 10 di questa domenica 27 di settembre. Un saluto da Cartoline d'Italia, Max Poli, la Liti.
5: Buongiorno.
0: E buona domenica, grazie anche alla regia.
5: Sì, Andrea Cimino, buongiorno.
0: In diretta dalla sede di Roma di Radio Kiss Kiss, 9 e mezzogiorno insieme, dunque con Cartoline d'Italia. Cosa vuol dire? Se siete nuovi ascoltatori, beh, raccontatecelo, aspettiamo la vostra cartolina, insomma, ci facciamo raccontare da voi la vostra domenica dai territori, luoghi della tradizione, se siete lì pronti a fare una gita fuori porta, siete già fuori, state passeggiando, vi spostate mentre ascoltate Kiss Kiss, raccontateci quello che vedete.
5: Certo.
0: I panorami, quello che accade intorno a voi, è una cosa meravigliosa, insomma, va raccontata attraverso i vostri occhi e le vostre storie. Vi aspettiamo per questo al nostro numero
5: 347 490 0042.
0: Partiamo con la musica più bella.

0: Buongiorno e animo. Questo è il claim, lo slogan che lanciamo nei mattinieri, ma anche alla domenica vale. Dai, ci tiriamo su, ci automotiviamo e lo fate anche voi con le vostre storie da tutta Italia, le cartoline. Dove siete? Cosa fate? Raccontateci un po' dei vostri territori, cosa prevede la vostra domenica tra tradizioni, gita fuori porta, e raccontateci anche dei vostri territori. Per esempio, andiamo ad Ivrea.
1: Io vi saluto da Ivrea, per chi non la conosce, è famosa per tre cose: l'Olivetti, che non c'è più, lo stadio della canoa e il carnevale storico delle arance.
0: Come no?
1: E tra l'altro questo weekend ci sono gli europei di canoa, quindi kiss kiss a tutti da Ivrea, ciao.
0: E poi c'è il famoso quiz: come si chiamano gli abitanti di Ivrea?
2: Eporediesi. Bravo, sei bravissimo.
0: Grazie, mi ricordo. Ma che è il famoso quiz che si fa, no? Che...
2: Sì.
0: Saluto tutti gli eporediesi all'ascolto di Kiss Kiss. Grazie per esserci, grazie al nostro ascoltatore. Buongiorno.
3: Buongiorno Max, buongiorno Leti, Francesco da Corigliano Calabro. La temperatura si è un po' abbassata, però verso le 11 secondo me un bagno possiamo provare a andarla a fare, perché l'acqua è calda. Kiss Kiss a tutti.
0: Sicuro, cioè io viene l'artrosi subito solo a pensarci. Quindi sono pronto.
4: Mariella da Parma, oggi a Parma abbiamo il disinnesco di un ordigno bellico e io, essendo volontaria di Croce Rossa, vado in cucina perché sono di cucina oggi. Buona giornata a tutti, Kiss Kiss.
0: Va di cucina, quindi la cucina da campo, immagino. Però mi chiedo, cioè, vuol dire che ci metterò veramente tanto tempo per prevedere, insomma, anche di dover cucinare per chi si occupa del disinnesco di questo ordigno bellico.
2: Io avrei un po' paura. Comunque, vabbè.
0: Vabbè, ma sono bravi, sono gli artificieri.
2: Sì, no, ma senza dubbio.
0: Il loro lavoro, dai. Sì, sì. Insomma, e che restino sottoterra le bombe, che diventino parte dei musei, magari, ma null'altro.
5: Ecco. Buongiorno, Max. Alla Lady da Reggio Calabria, dal chilometro più bello d'Italia. Venite qualche volta in Calareggio, andate a visitare i bronzi di Riace, il gelato da Cesare. Siamo un'eccellenza. Vi aspetto a Reggio, un abbraccio.
2: E ce n'è uno di fronte di bronzo di Riace.
0: Vabbè, l'ho capito che fai stironia, scusa adesso. Va bene, continuate a inviarci le vostre cartoline. C'è il bronzo qui che vi aspetta.
2: Che bravo,
0: il bronzo dei Parioli qua a Roma.
2: Sì.
0: Vocali e messaggi di testo per raccontarci la vostra domenica a questo numero:
2: 347 490 0042.

0: Italia, Max Poli.
1: La Leti.
0: 9 e mezzogiorno insieme, ci state raccontando dei vostri territori. Vuoi perché oggi è la giornata mondiale del turismo, vuoi perché leggevamo che insomma ci sono tante località belle da vedere, da visitare, e vi stiamo chiedendo quali sono quelle un po' sottovalutate che meritano tanto. Andiamo in Val Chisone, siamo in Piemonte, se ricordo
2: ciao,
0: bene.
2: Un piatto tipico della nostra zona sono i gofri, che sono delle cialde croccanti e rotonde, e possono essere mangiate o salate con gli affettati, o se no con la classica crema alle nocciole, che rimane una merenda buonissima. È un piatto tipico della Val Chisone, dalle nostre parti. Un saluto grossissimo a tutti quanti dalla famiglia Scalenghe e vi sentiamo tutte le mattine. Grazie per accompagnarci anche nel weekend.
1: Grazie,
2: ciao a tutti.
1: A voi.
0: C'è il piccolo, senti?
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Ciao.
3: Chi è che parla?
0: Siamo quelli di Kiss Kiss. Ciao piccolo. Siamo quelli di Cartolini Italia. Buongiorno, andiamo a Cuneo. Ecco, i viaggi sono anche enogastronomici. Abbiamo raccontato prima che i viaggi possono essere raccontati anche, anzi, le località, i luoghi, anche dai piatti tipici di quel posto, in provincia di Cuneo.
4: Ciao Radio Kiss Kiss. Ciao. Sono Federica a Savigliano, provincia di Cuneo. Il piatto che sicuramente è iconico, i gnocchi al Castelmagno. Un abbraccio a tutti.
0: Come sono i gnocchi a Castelmagno?
1: Sono, vabbè, gnocchi di patate e con una crema liscia a base di Castelmagno DOP, che è uno dei formaggi erborinati più pregiati, sì.
0: Deve essere buono, perché poi viene, secondo me,
1: una
0: gnocco,
1: crema, capito? Con la
0: sì,
1: crema,
0: perché lo gnocco già è pastoso di suo, con la crema forse è un piatto un po' più invernale, ma insomma
1: deve essere buono, però sai.
0: Sì, sì, buono, gnocchi al Castelmagno. Ci provo, eh. Ho provato col gorgonzola, ma col Castelmagno deve essere altrettanto buono. Dai, vi sentiamo ancora tra poco su Kiss Kiss.

0: dalle 14 alle 16 solo su Radio Kiss Kiss.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
0: Kiss Kiss. Preparatevi allo spettacolo! Dal 24 al 27 settembre nel Golfo di Napoli arrivano i protagonisti della Louis Vuitton 38esima America's Cup. I team più forti del mondo si sfidano a bordo dei velocissimi AC40 per dare il via alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Kiss Kiss, radio supporter. Kiss
2: Kiss. Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
3: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
2: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
4: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
0: Kiss Kiss.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
0: Yes, yes.
1: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e Confetti Maxtris. Con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic. Kiss Kiss.

0: Oh, oh. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono le

non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: La dedica di Ernia su Radio Kiss Kiss. Buongiorno e buona domenica, cartoline d'Italia. Max Poli.
2: Laleti.
1: E tutti voi. Oggi giornata mondiale del turismo, è stata e dunque anche per noi l'occasione di chiedere a tutti qual è il posto italiano che avete magari scoperto quasi per caso e che consigliereste a tutti. E poi leggevamo anche di Pollica, comune del Cilento, siamo in provincia di Salerno, che la FAO ha annunciato di voler riconoscere questo comune appunto un riconoscimento, dare un attestato speciale perché la può essere considerato uno dei posti dove con la dieta mediterranea trionfa. E allora vi abbiamo chiesto, ma se doveste anche raccontare la vostra terra attraverso un piatto, quale sarebbe questo piatto? Raccontatelo con un messaggio vocale di testo, tra poco vi ricordiamo il numero. Intanto iniziamo da quello che ci raccontano da Lecco. Senti, vai.
3: Nicoletta da Lecco. Ciao. Oggi giornata sulla spiaggia del mio lago. Il sole c'è, il cielo è azzurro, l'acqua sarà fresca, ma si potrà entrare. Quindi finiamo il mese di settembre in grande stile. Beh, buona domenica a tutti.
2: Anche a voi.
1: Che già di suo, anche in piena estate, l'acqua del lago è ghiacciata. Poi il lago di Lecco, quel ramo del lago di Como, ecco.
2: Bravo.
1: Sto citando i Promessi Sposi anche. No, la lit, che c'è? Vai, messaggi di testo, vai.
2: Allora, un piatto tipico qui nel novarese vercellese è la panissa, che è un risotto a base di fagioli, salame dell'anduia, lardo e cotiche di maiale, ricchissimo di grassi, Fabio. Il piatto tipico di Mirabelle Clano è i cicatielli con il pulieio. Sono fatti al sugo, praticamente i cicatelli sono un formato di pasta fresca fatti a mano. Il pulieio o puleggio è l'ingrediente che ridi.
1: No, per la pronuncia ridevo.
2: Lo so, comunque è un ingrediente segreto che appunto si tratta della menta pulegium, romano puleggio.
1: Va bene, vai, senti, andiamo a Firenze, vai. Che secondo me questa ti piace.
4: Ciao Max e Leti, qua Veronica da Firenze, buona domenica. Io sono calabrese di Vibo Valentia.
2: Sì.
4: Il nostro piatto tipico sono le fileia con l'anduia. Le fileia sono una tipologia di pasta fresca. Chissà a tutti.
1: La Leti ha fatto la colazione con l'anduia stamattina, vi dico tutto per farvi capire quello che ho portato via dalla Calabria. Andiamo ad Altamura.
5: Il piatto tipico di Altamura è la cialda fredda, in italiano è la cialda fredda, cioè significa il pane inzuppato nell'acqua e condito con pomodoro e tutte le altre cose che si possono mettere dentro.
1: Ricorda un po' la pappa con pappa al pomodoro, no? Che fanno in Toscana. Vai, poi buongiorno, andiamo in Svizzera.
6: Poschiavo in Svizzera e il nostro piatto tipico sono i caponet. Ciao.
1: Il capunet, sì, è un piatto svizzero, vedi che ci seguono anche gli elvetici, la lì, ti controlla. Cercavi sti capunet svizzeri, vai, certo. Per capire così studiamo.
2: Un voltino diversa ripieno di carne.
1: Diversa. No, troppa roba verde, verdura non mi piace, no. Passo, i capunet li passo, sono quelli, essendo nominato a Leti.

0: Taylor Swift con The Fate of Ophelia su Radio Kiss Kiss, cartoline d'Italia. Buona domenica a tutti, Max Poli.
1: La Leti.
0: I vostri racconti, le vostre cartoline d'Italia che stanno arrivando da tutto il bel paese, tra racconti, tour, viaggi, spostamenti, ma anche la domenica italiana. Sto solo a casa e ho ospiti e cucino. Ci state raccontando un po' di tutto. Iniziamo dagli spostamenti.
2: Buona domenica a voi, Mario e Anna da Giuliano, direzione costiera amalfitana, precisamente Sorrento.
0: Anche se Sorrento non è costiera amalfitana, è costiera sorrentina, e dall'altra parte la costiera amalfitana, però tutto bello lì, non ti sbagli mai.
3: Siamo Samuele e Francesco, originari del Cilento e uno dei

0: sugo o il castrato, davvero molto buono. Schissa a tutti.
1: Ciao. Ciao ragazzi.
2: Sta venendo una fame.
1: Sul castrato non tanto.
2: No,
1: però
2: io amo anche il castrato.
1: I cavatielli, come dicono loro, comunque vengono chiamati. Bene o male sono gli gnocchi fatti quelli là cavati, no? Cavati, sì, a mano, cioè, insomma, credo ci siano un po' in tutta Italia, però chiaramente da territorio a territorio assumono un aspetto, una declinazione diversa. Tu hai prima trovato, a proposito del piatto svizzero, che viene fatto in diversi modi, ero...
2: Allora sì, perché poi dipende, allora,
1: chiama?
2: È piemontese, ok? Partiamo da questa cosa qua.
1: Quel che piatto che hai trovato?
2: Si chiama capunette, è proprio piemontese, però poi in Svizzera prende diverse declinazioni, ci sono i capuns...
1: Ma sarà un'altra cosa.
2: Sono degli involtini tradizionali svizzeri. Però poi c'è i capunets.
1: I capunets
2: che non sono più degli involtini, ma sono degli spazzoli, gnocchetti verdi. Però la ragazza prima parlava di capunette.
1: Vabbè, bello fare questo tour gastronomico per l'Italia anche oltre, visto che siamo in Svizzera. In questo caso andiamo a Trapani.
3: Buongiorno, Matteo da Trapani. Il nostro piatto tipico è il couscous. Vabbè. È la pasta con il pesto alla trapanese.
1: E com'è il pesto alla trapanese? Quello con i pinoli? No, quello di melanzane, non so, come sarà il pesto alla trapanese? Cercami, che mi incuriosisce. Andiamo a Rimini.
4: Ciao Kiss Kiss, sono felice da Rimini. Allora, a Rimini il piatto tipico sono le tagliatelle al ragù, però io sono pugliese, a Biceglie il piatto tipico invece è il ragù di carne di cavallo con la braciola.
1: Vai ragazzi.
4: Ciao, un abbraccio.
1: Pistola trapanese, ve l'hai trovato?
2: No.
1: Vediamo che insomma se non ce lo dicono gli ascoltatori al volo, ma però mi piace questo tourello gastronomico che state facendo, ce la fai in due secondi che c'è nel pesto alla trapanese?
2: Allora, cosa vuoi sapere?
1: Che c'è? Come è fatto il pesto alla trapanese?
2: Allora, sì, allora, c'è all'interno pomodori freschi, mandorle, aglio rosso di Nubia, basilico fresco, pecorino, DOP, olio extravergine di oliva.
1: Invece le pinoli, le mandorle, tre. Mi sembra di capire, perfetto, vabbè, sì. Dai, buongiorno.

0: BBK, Giusy Ferreri, Roma Bangkok, canzone 2015, che abbiamo riproposto questo radio Kiss Kiss con rinnovato entusiasmo. Ce l'hai?
1: Ce l'ho io.
0: Meno male, vai. Allora, 10:37, vi proponiamo adesso una canzone nuova, come facciamo ogni ora. Stevie Edwards, Planet Funk, Rewind My Mind.

0: Ogni giorno lo sport regala emozioni. Ogni settimana scrive nuove storie. Ci sono vittorie che fanno sognare e sfide che fanno discutere. Ci sono campioni, imprese e storie che meritano di essere raccontate. L'appuntamento è fisso. Ogni sabato, dalle 12 alle 13, Kiss Kiss Play Sport. Con Carmine Martino e Giorgia Rossi. Solo su Radio Kiss Kiss.
1: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Kiss, kiss. Luce, gas, Fidra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
4: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
5: Infatti.
4: E perché nella foto sei su un palco?
5: È una storia lunga.
4: Quanto lunga?
5: Fino alle 5 del mattino.
4: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
3: Kiss Kiss.

0: Se siamo in cerca di ispirazione, ragazzi, in questa domenica mattina. Questa è Radio Kiss Kiss. Buona domenica da Cartoline d'Italia, Max Poli, Laleti. Buongiorno, no, vi abbiamo chiesto i piatti tipici, certo, no, che raccontano un territorio. E come sempre siamo partiti da una notizia d'attualità e lì abbiamo preso ispirazione. Vi abbiamo chiesto: ma quali sono questi piatti tipici che raccontano il posto dove siete magari nati e cresciuti, no? Andiamo, oppure dove amate andare spesso, pure se non è il vostro comune, la vostra, non so, il vostro borgo. E per esempio c'è chi si sposta verso il Monferrato.
1: Ciao Max, ciao Le,
2: ciao.
1: Noi siamo in direzione Monferrato per una degustazione per celebrare il compleanno del nostro BF. Chischisa a tutti.
0: Ciao. Chischisa a voi, auguri a BF.
2: Sì.
0: Allora, nel Monferrato, beh, puoi prendere i grandi rossi strutturati da bere, buoni,
2: buoni,
0: ci sono anche i vini locali che sono molto buoni. Poi, che ne so, puoi mangiare gli agnolotti lì.
2: Vabbè,
0: visto che siamo in Piemonte, la bagna cauda, che ne so, boh, forse troppo ancora caldo. No, vabbè,
2: no, ma può andare bene, secondo me.
0: Poi anche lì c'è il Rabaton, che ne parlavi tu prima, no?
2: Sì.
0: Sti gnocchetti verdi o comunque. E leggevo che c'è anche il tonno di coniglio. Cioè, che cos'è il tonno di coniglio? È un piatto freddo di carne. Sì, un piatto freddo di carne di coniglio, però cotta a lungo e poi conservata con olio, verdure e aromi.
2: E questo no.
0: Vabbè, non ti piace.
2: No,
0: scusa,
2: perché non mangio coniglio, però vabbè.
0: Vabbè, perché somiglia a tuo cane?
2: No, no, dai! Ma io
0: non so,
2: che brutta, cioè, cosa, cane, hai fatto un'immagine brutta.
0: Sembra un po' un coniglio il tuo cane, per questo dicevo.
2: Vai avanti,
0: va bene, vai, messaggi di testo.
2: Allora, prima mi hai chiesto una cosa, però mi hai chiesto i pici dell'aglione.
0: Ah sì, perché c'è l'ascoltatrice, scusa, che ci parla.
2: E poi anche una curiosità su questa cosa, quindi vai.
0: Ecco, sentiamo, senti qua. Senti.
3: Ciao Max, ciao Leti, sono Silvia da Firenze. Io ieri sera avevo gente a cena e gli ho fatto il pici all'aglione, che è una cosa proprio tipica della zona circoscritta della Toscana, dell'Aretino.
0: Ah, quindi Arezzo.
2: Allora, ma ti spiego un attimino. Intanto ti spiego che cosa. I pici, vabbè, sono un formato di pasta, fresca fatta a mano, sono praticamente, somigliano a degli spaghetti molto spessi e rustici. L'aglione invece è una varietà di aglio gigante, tipica della zona. Pensa che i bulbi possono superare il mezzo chilo di peso. Ma c'è una curiosità. Tu dici, mamma
0: che poi
2: mia,
0: ammazzi
2: ti mangi
0: i vampiri.
2: Cioè, no, è questo. È un aglio privo di allicina. Viene simpaticamente soprannominato l'aglio del bacio, dato che non lascia alcun odore pesante in bocca.
0: Ma deve lasciare un gran sapore. Va bene, ancora un
2: molto
0: tour enogastronomico con voi tra poco.

0: Italia, buona domenica da Max Poli
1: e dalla Leti.
0: 9:30 insieme raccontiamo l'Italia attraverso le vostre cartoline, appunto racconti che hanno a che fare col turismo, gli spostamenti, le tradizioni, la cucina italiana. Ci danno un'indicazione su un piatto tipico:
2: la ciauretta, il mare di Bonati, provincia di Salerno.
0: La ciauretta cos'è?
1: Allora, è un piatto povero tradizionale della cucina meridionale. Si tratta di una stufata o di una ciambotta estiva di verdure dell'orto, molto simile a ratatouille. Sa che a te non piace
0: ciambotto,
1: questa cosa perché è troppo verdure, vero?
0: Andiamo a Taranto.
3: Piatto tipico nostro qui, sì, della Puglia. Noi siamo a Massafra, in provincia di Taranto. Io sono Francesca. Sì. La parmigiana, un bene UNESCO. Andrebbe riconosciuto come tale.
0: Sai perché un bene UNESCO? Perché quando la fanno UNESCO resta a casa e mangiano, capito?

0: Chiuso già un'ora praticamente, anzi due.
1: Due le abbiamo chiuse, cioè, sì.
0: Vola il tempo con i nostri ascoltatori che ci raccontano e ci spediscono le loro cartoline d'Italia. Tra poco usciamo anche dalla questione cibo, perché altrimenti, ragazzi, ci viene un languorino troppo evidente.
1: Però sai, è bello perché molti ci stanno raccontando anche la storia dei piatti, quindi è molto bella questa
0: sì,
1: cosa.
0: Sì, cioè interessante. Quindi sì. I piatti del territorio, quelli magari meno conosciuti, che vale la pena raccontare in diretta nazionale su Radio Kiss Kiss, perché no? Magari continuiamo. Intanto andiamo a fare un viaggio nella storia della musica. Sì. 1986, Cutting Crew, Die in Your Arms.

chiamano così perché non facevano altro che tagliare i loro pezzi, taglia, cuci, capito? E non va bene, rifacciamolo. Quando erano in sala di registrazione, canzone dal 1986 ascoltata su Kiss Kiss, ripartiamo, vai!

0: Cucine d'Italia, grazie al nostro regista
1: Andrea Cimmino,
0: in diretta dalla sede di Roma di Kiss Kiss. 9 e mezzogiorno, ecco, noi raccogliamo le vostre storie della domenica. Abbiamo fatto un giro dei piatti della tradizione, sì. Continueremo a farlo, però insomma siamo anche in cerca di ispirazione in questa terza e ultima ora. Su racconti della domenica, i vostri, avete qualcosa da raccontare, fatelo con un messaggio vocale o di testo qui
1: 347 490 0042.
0: Attenzione che poi potremmo anche chiamare a sorpresa uno di voi tra tutti voi che avete mandato messaggi, sì. Regalare la maglia celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss, la musica più bella ora. Radio Kiss.

0: Fibra Goya su Radio Kiss in cartoline d'Italia. Leggevo che a Pisa il viaggio passa dalla tavola. Si conclude oggi il Festival del Viaggio, che quest'anno è dedicato al cibo. Ma guarda un po' qual è il sapore che ci riporta immediatamente a una vacanza. E anche questo potremmo, ecco, sollecitare. Su questo aspetto potremmo sollecitare voi ascoltatori, non solo il piatto di casa nostra, ma ho fatto un viaggio e ho provato cosa?
1: Questo piatto qui, beh, buono, mi piace anche questo, sai. Vuoi qualche messaggio, ascoltatore?
0: Ah, pensavo stessi per partire per dirmi, guarda qui, che lo so.
1: No. Allora, no, io no. Sto pensando, ma devo pensarci un attimo, perché devo capire, ne ho fatti pochi di viaggi, ne ho fatti tanti.
0: Mamma mia, ragazzi, va bene, oggi diciamo è la giornata mondiale del turismo, anche per questo ci stiamo raccontando un po' di viaggi, vacanze, tour e gastronomici. Oggi per esempio finisce anche la festa della cultura in Valle d'Aosta, Plaisir de Culture, si chiama in francese, spero di pronunciarlo bene.
1: Plaisir de Culture.
0: Ecco, volevo fare anche la rebe Lisa, la francese, aspetta, ci riprovo. Plaisir de Culture chiude la sua edizione legata alle giornate europee del patrimonio. C'è un castello, un museo, una passeggiata che insomma vanno fatte, e quindi anche noi andiamo per castelli oggi. Sì, sì.
1: Ecco, questa è una cosa che a me ha sempre affascinato, visitare i castelli. Quanto mi
0: Poi,
1: piace.
0: Ragazzi, scoperta sconvolgente. Prima un ascoltatore invece ci parlava a proposito dei piatti della tradizione del pesto alla trapanese e ci dicono.
2: Ho sentito poco fa qualcuno che parlava del pesto alla trapanese. Vi comunico che il pesto alla trapanese non esiste. Non esiste.
1: Oh,
2: si
1: non
2: chiama
1: esiste,
2: pasta con l'aglio pestato. Se lo volete dire in italiano, in dialetto, pasta con l'aglio pestato.
1: È come la carbonara vegetariana, ok? Ognuno c'ha il nome suo.
0: Vabbè, ragazzi, bello. Ha dato una notizia sconvolgente. Ero già pronto a fare il pesto alla trapanese questa domenica. Mannaggia. Ha dato una notizia sconvolgente. Ero già pronto a fare il pesto alla trapanese questa domenica. Mannaggia.

0: Chris De Sarandi con Good Old Days su Radio Kiss Kiss, cartoline d'Italia, buona domenica da Max.
1: E dalla Liti.
0: Dice sì, ma quale Max? Siete in tre Max, è vero?
1: Ce n'è sì, uno, vero,
0: ce ne sono due di troppo, secondo me.
1: Ma, cioè, Max Giannini, Max Vitale, ci sei tu.
0: Vorrei dire Max Giannini e Vitale, ne resterà soltanto uno. Highlander. Ne resterà soltanto uno di noi. Siamo in troppi. No, si scherza.
1: Vero.
0: Adoro, sono amici, quindi. Saluta, perché chi Max sei? Scrive l'ascoltatore, sono Max Poli. Ciao a tutti, buona domenica. Come c'è la fantastica Laliti? Che si chiama con l'articolo, ci vuole Laliti, solo Laliti non va bene. Allora, tour gastronomico, grazie ai vostri racconti in questa domenica.
2: Il
0: vai.
2: Piatto tipico nostro di Tramonti in Costiera Amalfitana è la pizza integrale, riconosciuta in tutto il mondo.
0: Pizza integrale. Pizza
3: buongiorno integrale. Radio Kiss Kiss da Crotone, la domenica mattina i braciol, le polpette di carne che vanno consumate tassativamente prima del pasto.
0: Ah sì?
3: Mi state facendo venire la fame.
0: Lo so, anche tu.
1: Sai come capire la cosa? Le braciol prima del pasto.
0: Sì, è un po' come quando vado a casa della mia mamma e fa le polpettine fritte, che sarebbero un secondo, ma noi ce le mangiamo prima, capite?
1: Come dice, antipasto.
0: Leva ste mani. Leva ste mani,
1: in capito? Quel senso le mangiate prima.
0: Non dovremmo,
1: prima.
0: Ma ce le rubiamo, capito? Ecco. E quindi sarà così, l'hanno fatto a questo punto, se le ruba le mangiano prima, invece di secondo diamogliele come antipasto. Sarà successo questo. La storia è questa, ne sono certo, sono buonissime, vero? Capito? Le polpettine. Buongiorno.
4: Buongiorno da Kiss, Rafael da Veroli, provincia di Frosinone. Un nostro piatto tipico,
1: sì,
4: perché poi ce ne sono tanti, è il garofalato, accompagnato dalla ciambella veronana. Sarebbe pecora, bombette di pecora ripieni con chiodi di garofalo e fatti al sugo. Buonissimo.
1: Non mi piacciono tanti chiodi di garofalo.
0: Tipo agnello sarà appunto.
1: Pecora è buonissima.
0: Brava.
5: Tipico della provincia di Bari. Occhio al led, acqua, pomodori, cipolla, origano e si inzuppava e si inzuppa il pane raffermo.
0: Hai capito? Sono un po' i piatti poveri di una volta, che poi sono diventati piatti anche abbastanza costosi se li vai a mangiare al ristorante, secondo me, no? Credo. È un po'. Noi vi parliamo da Roma, sì. Roma c'è la storia legata alle tradizioni dei piatti poveri, se pensi carbonara,
1: certo.
0: La matriciana,
1: ma non tanto la carbonara, io ti parlo soprattutto, che ne so, della pagliata, della coda alla vaccinara, ma anche il fegato, che adesso te lo fanno pagare veramente tanto, tutte cose costose. Prima erano tutti scarti che i macellai portavano a casa, quindi vendevano giustamente le bistecche buone, la carne buona, e tutto quello che era interiore era definito scarto e portavano a casa. Che se portavano a casa bistecca, capito?
0: La dovevano vendere.
1: Certo.
0: E quindi mi chiedevo.
1: Però ora costano veramente tanto, perché sono diventati piatti proprio tipici e te li fanno pagare.
0: Va bene, insomma, mi piace che sono dei piatti poveri, nascano veramente eccellenze dei territori. Ne parliamo ancora tra poco.

0: Chi schissa te che anche se devi fare un viaggio di 3 giorni, in valigia ci metti tutto l'armadio. Chi schissa te che ultimamente sono giorni stressanti, ti servirebbe un bel massaggio rilassante. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti. Dal 24 al 27 settembre la Baia di Napoli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton 38esima America's Cup, uno degli eventi bellici più attesi. Vedrai i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Supporter. Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Kiss Kiss.
3: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
4: Kiss, kiss.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
2: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e Confetti Maxtris. Con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic. Kiss Kiss. Goodbye.

0: qua. Mi devo concentrare a non riempirmi troppo questa domenica. Mi concentro. Vai, uniamo, cos'è? Pollice medio. Pensi sempre a mangiare. Mannaggia.
1: Io sì, ho fame già. Deve essere onesto, veramente fame.
0: Ambrogio verto l'angorino. No, è proprio fame.
1: No, è proprio fame Ambrogio. Questa. Sai che sono sveglia dalle che erano le 5, quindi alle 11.25.
0: Noi abbiamo il fuso orario dei mattinieri con i quali torniamo domani. Ma intanto cartoline d'Italia. Allora, sì. Ho fatto riferimento qui su Kiss prima sulle polpette e sul fatto che c'è chi le mangia prima come antipasto, e raccontavo la mia storia. Che però noto che di molti, senti.
2: Ciao Max, ciao Lady, ciao. Mi hai ricordato quando ero piccolo io. Così era. Tuttora adesso mia moglie, polpettine fritte come secondo, ma ce le mangiamo tutti. Ciao Max. Max,
0: ciao, vedi.
1: Tu però lo fece da piccolo, Max lo fa ancora adesso.
0: Ma lui ha detto ancora oggi lo fa con la moglie. No, vedi. Parentesi sulle polpette, rubare le polpette. Qualcuno ci dice che fa bene anche dal punto di vista alimentare.
3: Mangiare la carne o un secondo prima fa bene pure alla salute, quindi non credo che sia soltanto una cosa occasionale. Venga a rubare le polpette prima del pranzo.
1: Ok, ma motivo? Perché dovrebbe far bene prima
0: probabilmente
1: di mangiare la carne?
0: Dice che noi mangiamo sempre prima la pasta e poi la carne. Forse allude al fatto, immagino, poi ce lo dirà lui, che sarebbe meglio iniziare con le proteine invece che con i carboidrati. Forse una questione alimentare, ce lo chiarirà magari con un altro messaggio.
1: Ma diciamo che arriva tutto.
0: Vabbè, sì, però magari, che ne so, va sotto, digerisci meglio, che ne so, poi ce lo spiegherà.
4: Io sono calabrese, ho un piatto proprio della nostra regione, sono le polpette di manzane, veramente eccezionali.
1: Mi piacciono.
0: Trionfano le polpette.
1: Ma di melanzane sono buone.
0: Va bene, buona domenica. Questa è Radio Kiss Kiss, cartoline d'Italia.

0: vinile, canzone di Alex Warren su Radio Kiss Kiss in cartoline d'Italia. C'è poco da fare la domenica, viaggio, divertimento, parenti, amici, pranzo
1: cibo,
0: fuori
1: pranzo,
0: e soprattutto cibo.
1: Sì,
0: a Gorizia sì. Si mangia attraversando il mondo, ci segnala Angelo da Gorizia. Ultimo giorno di gusti di frontiera, ragazzi, il centro ospita i borghi gastronomici, specialità da tanti paesi. Si mangia ovunque in pratica.
1: Sì. Oggi strascinati con puparulo. Crusco, sì, puparulo, crusco, mollica e pecorino e agnello con patate. Ottavio da Potenza.
0: Quindi passiamo da Gorizia.
1: Che ne dite
0: Potenza?
1: Di una buona polenta concia e spezzatino di selvaggina guardando le montagne più alte d'Europa? Michela dalla Valle d'Aosta.
0: Che
1: bella immagine.
0: Abbiamo parlato prima della Valle d'Aosta, no? Che aspetta, com'è che si chiama? Ah, Le Plaisir de Couture.
1: Sì, poi a Pertosa, famosa per le fantastiche grotte, ci sono vari piatti, ma quello che è più buono sono i cavatelli fatti a mano col sugo antico, fatto con sugo di pomodoro con all'interno salsiccia stagionata, cipolle intere, patate intere fatte prima soffriggere e poi calate nel sugo con una cottura di circa 3 ore. Mario,
0: anche la mia compagna c'ha il sugo antico conservato nel surgelatore da mesi.
1: Ma io non lo so, magari.
0: Non lo mangerò mai.
1: Ma non è vero, guarda, quindi vabbè.
0: Il sugo antico, ragazzi, mamma mia. Solo il nome mi fa impressione. Quanti anni avrà dentro il surgelatore tuo?
1: Ma non ce l'ho.
0: Canzone nuova di settembre su Radio Kiss Kiss, Lentiggini.
2: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento, pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

0: Settembre, la canzone nuova è da Stanio Kiss Lentigini su Radio Kiss Kiss con Max e Valentino. Qua si accendono anche diatribe sui piatti, le cose da mangiare, meglio mangiare il secondo, ci diceva un ascoltatore, presumo sia un medico, un dietologo, non lo so, poi non ce l'ha detto, però aggiunge.
1: Sì, aiuta il senso di sazietà e soprattutto aumenta il controllo della glicemia.
0: Quindi mangiare prima il secondo del primo aiuterebbe in questo senso, ma c'è chi dice...
2: Volevo dirvi che non è vera questa cosa che mangiare prima la carne o il secondo piatto fa meglio alla salute. Solo in determinati casi patologici, come ad esempio la malnutrizione, è consigliato mangiare prima il secondo piatto proteico per una serie di questioni che non so qui.
0: Solo in caso di malnutrizione, dice lei. Quindi io metterei a confronto il primo ascoltatore con l'ascoltatrice e troviamo l'accordo. È come quando tu vai dal medico, poi vai da un altro e ti dice cose completamente diverse dal primo.
3: Sarà
0: perché
3: che
0: poi ognuno ha le sue esperienze.
3: Lo stomaco è quello, io mangio tutto, ma qual è il problema? Comunque, che ne dite ravioli di ricotta fatti in casa con sugo antico fatto a giugno 2026 e salsiccia cotta nello stesso sugo?
0: Come sugo antico giugno 2026?
3: Bartolo da scimmia.
0: Ma no, Bartolo, fa male, ti viene un po' d'acidità di stomaco. Dove hai preso sto sugo?
3: È stato fatto a giugno 2026.
0: Vabbè, ma credo avrà fatto la conserva di pomodori.
3: Però la salsiccia è cotta nello stesso sugo.
0: È vero che oggi vendono i sughi pronti che avranno fatto mesi prima.
3: Appunto, cioè, allora qual è il tuo problema?
0: No, raga, io non gliela posso fare con i sughi vecchi, dai.
3: Ma non
0: ne parliamo tra poco, dai.
4: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
5: E che sapori, Antonella! Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità. Ti aspettiamo!
4: MD, Buona Spesa Italia.
6: Kiss Kiss. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
8: Kiss, kiss.
9: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
10: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
9: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
11: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
9: Kiss, kiss.
11: Oh, ma
12: la musica più bella suona solo su Radio Kiss.

0: Soul su Radio Kiss Kiss, in cartolina in Italia con Max Poli e la Leti.
1: Sì.
0: Andiamo a Gonnesa. Vai, sei pronta, Leti?
1: Sì, Gonnesa, sì.
0: Lo so che ti piace Gonnesa.
2: Sono Oscar da Gonnesa. Parlando di piatti poveri o di piatti tradizionali, nella mia zona abbiamo Sumo Stazzeddo, che è un pane tipico con il pomodoro fresco, l'aglio e il basilico. E nasce proprio come un piatto per dar da mangiare comunque le persone più povere. Nasce ad Iglesias e poi diventa un pane tradizionale.
0: Oh, ragazzi, volevo dire a tutti i gonnesini che la Leti era una di voi, ho detto tutto, la Leti era gonnesina.
1: Vabbè, allora, qui a Liverpool il
0: orgogliosa
1: piatto tipico
0: esserlo,
1: sono orgogliosa, cioè, non ero orgogliosa della persona che aveva a fianco, ma
0: ero perché?
1: Orgogliosa
0: di... è tanto simpatico il tuo ex marito.
1: Come no,
0: non è vero. Vai, poi,
1: un picchietto. Vabbè. Qui a Liverpool il piatto tipico è lo scuse, è uno stufato a base di agnello e un manzo, patate, carote e cipolle. Deriva dal lobo scuse, un piatto portato dai marinai nord europei nei secoli passati. Pensa che ha dato il nome scusers agli abitanti di Liverpool. Viene servito caldo e spesso accompagnato anche da pane croccante.
0: La Leti, qua dicono che tu puoi mangiare tutto.
3: La Leti, tu non hai bisogno di mangiare prima il secondo e poi la pasta, perché tu puoi mangiare quello che vuoi, che sei una, sei magrissima.
0: La smilza.
4: Francesco dall'Elba.
1: Ciao.
4: Nessun medico può negare il fatto che i carboidrati fanno schizzare su i valori come la glicemia, soprattutto per chi soffre di diabete, mentre i secondi piatti tipo carne, pesce, che sono proteici, se non accompagnati logicamente da pane, tengono basso la glicemia, e questo è un dato di fatto che nessun medico può negare.
0: Ecco, a proposito dello scontro prima tra, scontro, il confronto tra due ascoltatori, una dietista e l'altro che è un medico, sarebbe sempre meglio, abbiamo detto semplicemente, io mi rubavo le polpettine, lo faccio ancora quando le fa mia madre, non si mangia prima il secondo del primo, da qui è nata la storia, che molti dicono no, meglio mangiare prima il secondo che fa bene, c'è chi dice no. Vabbè, ne usciamo tra poco, dai, con gli ultimi messaggi su Radio Kiss Kiss.

0: abbiamo fatto un po' noi, abbiamo girato il mondo grazie alle vostre storie, l'Italia in particolar modo, però siamo stati anche in Svizzera, ci avete raccontato anche qualcosa dal Regno Unito, da Liverpool, il nostro ascoltatore, un nostro ascoltatore appunto che si trova lì per lavoro e mi piace che sia acceso questo confronto tra chi sostiene che è corretto mangiare prima il secondo e poi il primo, perché meglio mettere prima giù le proteine e poi i carboidrati, e ne è nata una discussione, ragazzi, veramente.
1: Ma capito? Sì, vedi, 5 milioni di anni fa non c'erano grano, non c'era grano cereale, solo di proteine ci nutrivamo, proteine e frutta. Penso che sia l'ascoltatore o l'ascoltatrice di prima che ha mandato il vocale.
0: Possiamo fare la dieta preistorica.
1: Sì. In Spagna mangiano prima frutti e contorni, poi partono con i primi e secondi. Mauro.
0: Va bene, dai.
1: Poi oggi paccheri al sugo di pesce, spada e seppia in umido, falanghina frizzante per chiudere cheesecake. Enzo.
0: C'è sta tutto. Abbiamo anche un medico che vuole dire la sua. Vai. Sul primo, secondo.
2: Quello che ha detto l'ascoltatore di prima sulla glicemia,
1: sì.
2: Che schizza e come una bella, non è assolutamente vero. Io sono un medico e non è così. C'è tutto un procedimento da seguire.
0: Lo dicevo prima, nel senso che c'è poco da fare, cioè puoi sentire un nutrizionista, un dietologo, un medico, che ti dicono cose diverse, ognuno ha la sua teoria, la sua scuola, però ci sarà qualcosa che mette in comune la scienza, tutti d'accordo. Non lo so, poi.
3: Ciao mattinieri! Ciao. Io per pranzo oggi qui a Milano. Un buon risotto allo zafferano con l'osso buco. Animo!
1: Sia l'osso buco che il risotto
0: Ragazzi, ci avete fatto fare un giro praticamente d'Italia ed oltre con le vostre storie enogastronomiche per questa domenica. Torniamo in onda domani tra le 5 e le 7 con i mattinieri, perché si alza molto presto al mattino. Adesso noi andiamo via, ma ci sono Marta e Benny dal lungomare Caracciolo Napoli, dove ci sono le regate dell'American Scap, vi racconteranno tutto quello che accade anche in diretta su Kiss Kiss TV. Insomma, ragazzi, c'è tanto da vedere, da ascoltare ancora qui su Radio Kiss Kiss. Andiamo via, va.
1: Si è fatta una certa.
0: Si è fatta una certa.
1: Andate a comprare l'osso buco.
0: L'osso buco è a comprare. Sì. Vabbè, ma non ha una cottura lunga, ce la fa.
1: Ma
0: sì, tutti
1: sì,
0: stanchi.
1: Ma che mi sta? Ma che ho fame.
0: Veramente tutto. A domani mattina, dicevo, con i mattinieri. Invece domenica prossima con Cartoline d'Italia, sempre tra le 9 e mezzogiorno. Vi lasciamo con una canzone che ha fatto la storia della musica, 1987, Smooth Criminal di Michael Jackson. Che bella. Ora provo a fare il moonwalk, quel passetto, sai, ci provo. Da Max e Laletti, ottimo weekend e Kiss Kiss. A tutti.

0: Bravo.
1: Michael Jackson, Gunsmoke, Criminal del 1987, il nostro History Kiss.
2: E adesso ce ne andiamo in redazione. Oggi per noi c'è Cristina Manco.
3: Un saluto e bentrovati. Nuovi rialzi per i prezzi dei carburanti sia sulle strade che sulle autostrade, lo riporta l'osservatorio del Ministero dell'Interno. Intanto a domani al via il tetto al prezzo dei carburanti deciso da Eni. Per la benzina 1,99 euro, per il gasolio 2,19 euro. Una buona notizia per i consumatori, che però ha spiazzato il mercato della distribuzione. Secondo la Federazione dei Gestori di Impianti, rischia di mettere in difficoltà anche i gestori. Sono circa 150.000 i fedeli presenti alla messa nel santuario di Nostra Signora di Lourdes celebrata da Papa Leone. Si terrà invece alle 18, uno dei momenti più attesi di questo viaggio in Francia del pontefice, l'incontro privato con 7 persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero. Si terrà al palazzo vescovile della cittadina francese e sarà a porte chiuse. Il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Cardinale Zuppi, e missione umanitaria a Mosca affidatagli da Papa Francesco e confermata da Leone XIV. Domani, martedì e mercoledì si terranno incontri con funzionari russi, annuncia Zuppi. Mi è stato ordinato di sostenere gli sforzi delle parti per affrontare le questioni dei bambini evacuati dalle zone di guerra, fino agli scambi di prigionieri e ai problemi dei civili derivanti dal conflitto, ha detto l'inviato. OpenAI ferma l'addestramento dei suoi recenti modelli di intelligenza artificiale per crescenti denunce di agenti che hanno agito incontrollatamente. Stop a poche ore dall'ammissione della società statunitense di altri incidenti dei suoi agenti a caccia di dati su siti web governativi, andando oltre quanto richiesto. Tentarono di violare il sito del Dipartimento di Istruzione ed entrarono in quello che controlla alla borsa statunitense. I test riprenderanno con più misure di sicurezza. Diversi uomini sono stati arrestati, alcune abitazioni evacuate nell'area di Welford, vicino a una base aerea nel Regno Unito, dopo che le autorità hanno dichiarato una situazione di grave emergenza. Lo ha riferito la polizia, precisando che i fermati sono sospettati di violazioni della legge sugli esplosivi. Una squadra specializzata di artificieri dell'esercito è sul posto e sta esaminando diversi veicoli. I residenti evacuati sono stati trasferiti in un vicino centro ricreativo. Ancora cronaca, ci sarebbe un gesto vendicativo alla base dell'investimento del bimbo di 5 anni avvenuto nella serata di ieri a Torino. Alla guida dell'auto c'era infatti l'ex fidanzata del padre del piccolo, per la quale è scattato immediatamente il fermo con l'accusa di tentato omicidio. Mentre gli inquirenti lavorano per ricostruire nei dettagli le tensioni, i pregressi rancori sentimentali alla base della vicenda. Il piccolo è ricoverato alla Regina Margherita per un trauma toracico e addominale. La prognosi è riservata. Lo sport, calcio, l'Italia riparte dopo la sconfitta contro il Belgio e Mancini prepara diversi cambi per la sfida di Nations League contro la Turchia in programma domani alle 20:45. 10 azzurri non partiranno per la trasferta e resteranno a Coverciano per seguire un programma di lavoro specifico. Tra loro Barella e Maldini. A questi si aggiunge Zaniolo, che non ha recuperato dall'infortunio e farà ritorno a casa. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco una buona domenica e kiss kiss a tutti.

0: In diretta come sempre la domenica fino alle 15 con Non è domenica senza Kiss Kiss, domenica specialissima, Marta, direi.
1: Perché anche oggi siamo qui sul lungomare di Napoli, siamo per raccontarvi chiaramente quello che accadrà all'interno della finalissima delle gare preliminari dell'America's Cup.
0: Sì, diciamo che Luna Rossa in questo momento è al primo posto,
1: al secondo New Zealand
0: che sono i campioni uscenti, al terzo posto i svizzeri di Alinghi. Oggi le ultime due regate e poi la finalissima con solo due imbarcazioni che decreterà poi

0: Somebody's Love su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Buon pomeriggio a tutti ancora da Marta e Benny.
1: Beh, già pomeriggio, oh, mezzogiorno e un quarto, insomma.
0: Beh, mezzogiorno è già pomeriggio per me, per te no?
1: Per me ancora proprio buongiorno, cioè io direi proprio, insomma, quasi momento della colazione. E a proposito di cibo, visto che tra poco avremo, come sempre nella prima parte di questo appuntamento domenicale, i consigli gastronomici di Marta, tante persone che sono qui sul lungomare Caracciolo per l'ultima giornata di regata preliminare, che mangeranno magari o qualcosa di veloce o qualcosa, insomma, di com'è che si dice in gergo tecnico, di per strada, insomma, no, street food, mi mancava
0: food,
1: la parola, grazie Marta
0: food.
1: Per l'aiuto, quando mi manca una parola mia moglie mi guarda,
0: chiamami
1: come
0: quando vuoi,
1: il buco nero. Street food,
0: allora sicuramente una volta abbandonata la prova costume, anche se sappiamo che ci sono ancora tante persone che ancora stanno andando al mare, ma ci si può rilassare e tornare alle domeniche, quelle mangerecce, quelle in cui ci si siede a tavola, almeno al sud, ecco, funziona così, più o meno ci si siede verso le 2 e ci si alza verso le 8 di sera.
1: Ma sai che dovrei contraddirti, perché si sta parlando ultimamente tanto di questa ricerca che ha analizzato il tempo

0: medio trascorso a tavola dagli italiani per colazione, pranzo, cena, e sono dei dati davvero imbarazzanti da questo punto di vista.
1: Mi stai dicendo che le persone ormai non riescono a stare più a tavola neanche durante i giorni di festa?
0: No, no, cioè tipo una mezz'ora al giorno. Quindi
1: mezz'ora al giorno? Cioè, che non fa? Solo colazione mezz'ora.
0: Cioè non si parla neanche con l'altro a dire ti piace almeno sto piatto.
1: No, non si...

0: noi Achille.
1: Eri Achille adesso?
0: Achille con Gelie, della musica
1: più romantici
0: di Radio Kiss. Allora Marta, abbiamo accennato prima al discorso gastronomico, cioè gli italiani che trascorrono sempre meno tempo a tavola. Quant'è la durata media di un pasto per gli italiani?
1: Allora, più o meno parliamo di un'ora, però ci sono, diciamo, quelli che vanno meglio e quelli che vanno peggio. Ovvero ci sono sicuramente delle città in cui c'è l'abitudine di restare più tempo a tavola. Al primo posto c'è Taranto con una media di 40,9 minuti per pasto, quindi veramente tanto tempo. Subito dietro la città pugliese si posiziona Trieste, quasi pari merito, seguita da Modena, Ferrara, Venezia, che a completare questa top 5. Al contrario, sì, la maglia nera della fretta a tavola spetta a
0: Genova.
1: Esattamente.
0: E prima lì bisogna fare una cena veloce perché qui ci sono tante cose da fare, poi magari si mangia un piatto unico, dobbiamo risparmiare, ammortizzare.
1: Ma tanto tempo in meno, perché in realtà dove il pasto dura in media appena 29,2 minuti, seguita a ruota da Messina e Rimini, molto male anche per Napoli e Roma, dove si trascorre decisamente poco tempo a tavola.
0: Ecco, se un pasto medio dura mezz'ora durante la settimana, diciamo anche che nei weekend, ecco, le famiglie che hanno un po' più tempo e voglia dilatano un po' questa tempistica, quindi trascorrono più tempo a tavola anche guardandosi, commentando il piatto, raccontandosi magari cose, che è una cosa bellissima, e soprattutto c'è più tempo anche per preparare i pasti, e quindi tra poco, neanche a dirlo, tu darai dei consigli.
1: Ah sì, ormai la domenica è così, lo sapete, vi darò dei consigli, anzi ci daremo dei consigli, perché io vi dirò come preparo la bolognese, ma chiaramente poi voglio anche delle dritte da parte vostra.

Il sabato dalle 12 alle 13 c'è Kiss Kiss Play Sport. Ogni settimana il meglio del calcio e tutti i grandi eventi sportivi che accompagneranno il weekend. Formula 1, MotoGP, tennis.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Kiss, kiss. In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e Confetti Maxtris. Con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic.

0: Casini, casini con Marrakesh e Gwen, la musica più bella di Radio Kiss Kiss. Saluto anche Bartolo da Scicli, Bedda Magi, dalla Sicilia. E a proposito di tempistica a tavola, scrive: noi insomma mediamente 30-45 minuti.
1: Giusto.
0: Domenica e festivi anche due ore e mezza.
1: Ah, ci
0: cioè,
1: sta.
0: Hai capito? La domenica in Sicilia.
1: Sicuramente al sud si tende a mangiare un po' in più, almeno insomma un tempo così era.
0: Pasti luculliani, ma a proposito di pasti, ecco, sì, il consiglio di Marta di questa domenica non va in direzione polpette ma bolognese,
1: esattamente. Però voglio anche i vostri consigli, soprattutto amici di Bologna, visto che parliamo di un piatto tipico bolognese, ma anche tutte le persone che in questo momento sono all'ascolto e saranno sicuramente esperte dei piatti tipici italiani. Allora, come la faccio io la bolognese? Allora, prima cosa, invece di mettere manzo e maiale macinato insomma in maniera normale, per il maiale scelgo la pancetta fresca di maiale, che faccio ovviamente macinare. Altro trucchetto: ci metto la mortazza frullata. Sì.
0: Qua qualcuno secondo me sta inorridendo in questo momento.
1: Non
0: la
1: è vero.
0: Mortadella.
1: Chi mi dà ragione? Dopodiché, altra cosa, la carne la faccio rosolare bene, deve diventare quasi croccante nella cipolla, in tutto il soffritto che chiaramente avrò messo precedentemente sul fuoco. E altra cosa importante, faccio sfumare poi con il vino bianco, faccio cuocere un'oretta, dopodiché aggiungo un po' di passata, ma poca ragazzi, perché la bolognese non deve essere rossa, deve essere colorita, ma non rossa assolutamente. Pasta ideale, chiaramente ci va la tagliatella, l'ultima mezz'oretta, trucchetto finale.
0: Ah, aspettate, oh, l'ultima mezz'ora che si fa? Si fa la scarpetta col pane nel sughetto?
1: No. Si mette il latte.
0: Il latte.
1: Il latte. Tu dici il latte col sugo? Sì, si mette il latte, perché il latte stempera l'acidità del pomodoro e la carne diventa un papocchio morbido, saporito, ma sta avendo una fame.
0: Non è che diventa, però non è che diventa, hai detto papocchio, non è che diventa il mapassone.
1: Non diventa il mapassone. Allora, io voglio sapere, vi ritrovate con questi trucchetti? Anche voi la fate così? Avete qualche altro trucchetto? Amici di Bologna?
0: Ecco, al

0: Capodanno su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Buona domenica a tutti, ancora da Marta e Benny. Dunque, io e la domenica ormai ho preso questa sana abitudine di dare dei consigli per quanto riguarda alcuni piatti, però, come li preparo io
1: oggi,
0: però non come...
1: Hai toccato un argomento delicato, lo so, alla bolognese, con l'inserimento di mortadella, del latte e di un po' di pomodoro, e hai fatto incavolare un po' di bolognesi.
0: Lo so, chiedo venia, e ecco, poi sono pronta a cambiare idea, io ho bisogno dei vostri consigli, però così vi devo dire la verità, mi viene buona.
1: Mi viene buona, allora sentiamo un po' di consigli o commenti sugli consigli di Marta da parte degli ascoltatori. Andiamo.
2: Ciao ragazzi, siamo una famiglia di Bologna in vacanza a Isola della Maddalena, un 20 giorni di vacanza. Sì, il buon bolognese si fa così, è metà di manzo, le proporzioni sono metà manzo, metà maiale, poi un po' di pancetta, sì è vero, la pancetta gliela mettiamo anche noi, passata di pomodoro e un po' di concentrato di pomodoro, poi è vero, il latte alla fine, credo che sia anche nella ricetta depositata del ragù alla bolognese il latte.
3: Sono Cristina da Molinella. No, no, no,
1: ecco. Sì.
3: Digli che quei trucchetti lì non esistono. Io sono bolognese. Io sono bolognese. Quei trucchetti lì non esistono.
0: Sì.
3: Tacila immediatamente.
1: No. Ecco. Tacila immediatamente. Io amo questa ascoltatrice. Tacila immediatamente. Questa dobbiamo tagliarla e metterla.
0: Ma chiedo venia, non ne parlo più.
1: No, ha detto tacila.
0: Però non mi ha dato delle dritte.
1: Restiamo sempre lì con Cesare Cremolini, che gradisce molto altre ricette, ma anche i tortellini, e peraltro pubblicherà Amateur, il prossimo album, è anticipato da questo singolo, si intitola Paparazzi.

0: Rispondi e vinci! Ogni messaggio può trasformarsi in una sorpresa. Interagisci con noi al 347-490-0042 perché potremmo chiamarti all'improvviso. E quando sentirai che radio ascolti, non avere dubbi. Rispondi Radio Kiss Kiss da 50 anni. E la t-shirt celebrativa del 50esimo compleanno sarà tua. Rispondi e vinci!
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Kiss, kiss.
5: Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa. Ogni tua ricetta un capolavoro. Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
4: Kiss, kiss.
0: Hey, Pet Lover! Quattro zampe in fiera torna a Milano il 3 e 4 ottobre. Porta il tuo cane o gatto e scatenati! Tra shopping, sport, sfilate e spettacoli, il divertimento è assicurato. Non è solo una fiera, ma un'esperienza unica per tutta la famiglia. Acquista il tuo biglietto. Quattrozampeinfiera.it. Radio Kiss Kiss, official media partner.
4: Kiss, kiss.
6: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Kiss, kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
8: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
7: E tutte quelle persone nella foto?
8: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
7: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
0: Kiss

0: Hai presente quel momento in cui prendi una zappa e te la dai sui piedi? Ecco, mi sento così, ho tranciato tutte le dita in questo...
1: Allora, consigli anche da parte degli ascoltatori sulla bolognese, ci sono un paio di cose sui trucchetti di Marta che hanno fatto inorridire
0: i bolognesi.
1: Soprattutto i suoi bolognesi, ovvero certo. il latte.
0: C'è qualche bolognese che mi dà ragione sul latte a fine cottura che serve proprio per ammorbidire la carne.
1: Infatti c'è Isabella da Ferrara che scrive: il latte nel ragù fondamentale, risultato top. Qualcuno però non è d'accordo. In ogni caso ascoltiamo un ultimo vocale che ti dà anche parzialmente ragione, nel senso, bene. Non tutto è negativo.
2: Bologna e cucino da sempre, e bolognese da sempre, con una gambetta anche in Romagna, perché mio papà era romagnolo, quindi no, assolutamente la mortadella, no, assolutamente no.
0: No, ok, non la metto più.
2: Carne di maiale, sì, volendo anche pancetta, nella versione diciamo più romagnola, all'inizio però la pancetta, poi carne di manzo di maiale, quindi ci vuole anche la carne di maiale un po', il latte sì. Un bicchierino di latte alla fine lo mettono, certe famiglie lo mettono, altre no, ma comunque dà una cremosità che sì, è particolare. Sì, si mette il latte volendo.
1: Vabbè, quindi,
2: ciao a tutti, buona domenica.
1: Quindi il consiglio di Matt.
0: Cioè, non ho sbagliato proprio dalla A alla Z, la zappa me la so data giusto su qualche dita.
1: Allora c'è chi scrive anche: al posto della pancetta metto il guanciale, provate e poi vi leccherete i baffi. Ringraziamo Mauri.
0: Ci sta, a prescindere dalla tradizione, ci sta che uno ha voglia anche di sperimentare. Infatti io ho precisato la bolognese di Marta, che poi non è quella tradizionale al 100%.
1: Però posso chiudere con questo messaggio meraviglioso?
0: Sì.
1: Ti scrive, allora avete presente quei video che fanno gli stranieri che sono convinti di preparare piatti italiani?
0: Sì, siccome, certo.
1: Marta, sei diventata uno di loro. Mi viene in mente la scena di Checco Zalone quando dice: dammi uno scaletto e un cacciavite, che devi fare? Togliete queste insegne.

0: La gomma amaragana con i cosmonauti borghesi. Non so perché, ma amaragana lo devo dire così.
1: Ci sta assolutamente. Intanto fammi salutare le persone che in questo momento sono davanti alla nostra postazione, perché ricordiamo, noi siamo sul lungomare di Napoli, su via Caracciolo, e salutiamo le persone che sono davanti alla nostra postazione, che è tutta trasparente. Quindi noi vediamo le tante persone che arrivano qui da noi e vediamo anche praticamente dalla nostra postazione direttamente la regata. Si preparano in questo momento.
0: Sì, perché alle 14:10 ci sono le prime due, poi la finalissima in questa domenica. E poi, peraltro, uno può pensare, chi ci ascolta in questo momento, insomma, in macchina, in auto, in qualsiasi posto del mondo, perché la gente è davanti alla postazione Radio Kiss Kiss? Per Marta e Benny?
1: Sì, no.
0: Probabilmente sì, ma insomma, soprattutto perché c'è un gioco interattivo che consente a dei fortunati vincitori di vincere i nostri gadget.
1: Gioco molto facile, chiaramente, lo facciamo proprio per interagire con le tante persone che ogni giorno fedelmente, anzi da 50 anni, ascoltano Radio Kiss Kiss. Alle 14:10 avrà inizio l'ultima regata preliminare di oggi, saranno tre appuntamenti e in questo momento ricordiamo che Luna Rossa è in testa,
0: ecco,
1: un punteggio bello
0: per
1: alto.
0: Per augurare una buona sorte a Luna Rossa, ci vuoi accennare 5 secondi di Luna Rossa?
1: A Luna Rossa ma parle de...
0: Ecco, in linea proprio con il nostro History Kiss. Più o meno siamo lì, concettualmente siamo profondamente lì. Lui, sopravvissuto ad un assassinio, scrisse questa canzone. Parlo di Bob Marley.
1: È esattamente The Wailers, una canzone che significa proprio fare festa insieme, un inno alla fratellanza, alla pace e al potere unificatore, insomma, proprio della musica, quindi vogliamoci tutte bene.
0: Dal 1977, questa è semplicemente Jamming.

0: Marley and the Wailers, Jamming 1977, il nostro meraviglioso History Kiss.
1: Buon pomeriggio a tutti da Marta e Benny, seconda ora di Non è Domenica senza Kiss Kiss. Noi siamo invece con tanto mare, tanto sole, con Capri che ci guarda dal lungomare Caracciolo in diretta per voi.
0: Tra poco ci sarà la geolocalizzazione, quindi vi daremo degli indizi per provare a capire dove siamo diretti in questo momento.
1: Vuol dire che tra poco, tipo col teletrasporto, andremo in un altro posto del globo?
0: Bene sì, perché a noi piace girare l'Italia intera, terra meravigliosa. Lo faremo tra pochissimo e avrete l'opportunità di vincere anche i nostri gadget. Intanto la musica più bella
1: con Elisa e la sua Kintsugi.

0: finale delicatissimo di Elisa con la sua Kintsugi su Radio Kiss Kiss. Purtroppo Marta mi vuol portare altrove, cioè io
1: la valigia te la fai da solo e lo sai fare, cioè, ecco, non sì. Sei uno che si fa fare la valigia ad altri, assolutamente
0: no, quello no, però io poco fa ho provato a raccontare a chi non può vivere con i propri occhi questa meraviglia che davanti ai nostri occhi, un golfo di Napoli baciato dal sole con Capri di fronte, il Castel dell'Ovo, un clima meraviglioso, e tu con la geolocalizzazione mi vuoi portare altrove,
1: e quindi ti faccio fare un giro
0: mio da. Malgrado preparo il trolley e vengo con te, però dacci degli indizi per capire dove ci stai portando.
1: Esattamente, perché se volete essere dei nostri chiaramente dovete provare a geolocalizzarci. Vi do degli indizi. Questa fu la, secondo alcune leggende, la dimora della Maga Circe, un luogo amatissimo da molti personaggi famosi che spesso si riversano in questo luogo piccolo, raccolto, con un mare paradisiaco e una cucina locale strepitosa. C'è una formazione rocciosa a forma di arco sospesa sull'acqua, perfetta per i selfie e per gli innamorati. Una delle spiagge più famose ha a che fare con la luna. Beh, qui un'escursione in barca
0: forse
1: assolutamente d'obbligo,
0: sì.
1: Non si può non passare per i bellissimi faraglioni. Altro
0: dillo a sto punto.
1: No,
0: dillo,
1: no, non lo dico.
0: Il nome, ok.
1: Piatto da assaggiare, parmigiana di pale di fichi d'India, un piatto unico con le pale di fico d'India, pomodoro e formaggio.
0: Allora, molti avranno capito, intuito qual è questa località. 347 490 0042, messaggi vocali con ovviamente la vostra voce, il vostro nome, la città dalla quale ci state ascoltando e la città dove virtualmente ci sta portando Marta in questa domenica.
1: Provate sì a geolocalizzarci tramite una nota audio 347 490 0042. Tu hai capito dove siamo?
0: Io ho capito dove siamo perché ci sono anche stato, anche se non ho assaggiato le pale di fico.
1: C'è sempre tempo.
0: Certo. You wrote your gorgeous sonnet.

All I Am, la voce inconfondibile, quella di Just Glean, la musica più bella di Radio Kiss Kiss. Allora, Marta, con alcuni indizi, ci ha portato in giro per l'Italia. Dovevate essere bravi nel giro.

0: localizzare una località attraverso una serie di indizi. Iniziamo da qua, Marta, cioè da capire gli ascoltatori se hanno beccato la città giusta. Quindi raffica di messaggi vocali.
1: Allora, siete in Sicilia, ragazzi, ad Aci Trezza.
2: Io penso la Calabria, perché di fichi d'India è strapieno.
3: Ciao a tutti, Antonio e Carla, secondo noi è Baia delle Zagare, Trieste.
4: Buongiorno a tutti e kiss a tutti. Per me è San Felice a Circeo.
5: Dovrebbe essere Sabaudia, Latina.
0: Diciamo che tra questi nessuno ha indovinato la città giusta. Marta, facciamo un velocissimo recap e ci dai anche un indizio in più.
6: Allora, vi do un indizio. Abbiamo parlato anche del piatto tipico locale, che è la parmigiana di palle di fichi d'India. Posso dirvi in più rispetto a quello che già vi ho detto, che a circa 4 miglia c'è un'isoletta disabitata che è un vero paradiso in terra. Non si può andare in questa località senza fare un'escursione in quest'isoletta, che è veramente molto vicina e molto molto bella.
0: Posso chiederti una cosa, tipo indovina chi? Ma siamo su un'isola o è comunque terraferma?
6: Siamo su un'isola.
0: Siamo su un'isola.
6: Ragazzi, non posso dire di più, continuate a geolocalizzarci. Allora, tramite una nota audio, dove siamo io e Benny in questo momento? Volete raggiungerci? E allora dovete trovarci. 347 490 0042. E non a caso arrivano i Negramaro con

0: Kiss Kiss a te, che per inquinare meno hai iniziato ad andare in bici e adesso non ne puoi più fare a meno. Kiss Kiss a te, che sei un eroe di tutti i giorni. Se vedi dei rifiuti, li raccogli e lasci l'ambiente pulito. Pulito. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Kiss, kiss.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, life.

benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati con

0: Kua Ira Star con Boom su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Allora, buona domenica a tutti, ancora da Marta e Benny. Allora, vi ho dato un po' di indizi per cercare di capire dove siamo andati in questo momento io e Benny. Dovete provare a geolocalizzarci anche per aggiudicarvi i nostri meravigliosi gadget. Era facile, facilino.
1: Beh,
0: insomma,
1: oddio, poi il concetto di essere facile o complicato è molto,
0: sono stata
1: molto
0: buona,
1: soggettivo.
0: Dai, sono stata
1: abbiamo
0: buona.
1: Detto che è un'isola, abbiamo dato tanti indizi circa il mare, anche bellezze insomma architettoniche e gastronomiche. Ascoltiamo altri messaggi di ascoltatori che stanno provando a geolocalizzarci così.
2: Vi trovate sull'isola di Ponza.
3: Buongiorno, kiss kiss a tutti, siete sull'isola di Ponza per caso?
4: Vi diciamo isola di Ponza.
3: Per me è Ponza.
1: E siamo a tre. Ecco, sono tutti quanti adesso concordi e convinti che sia Ponza. Quindi a questo punto, Marta, chiedo a te, visto
0: ma
1: che...
0: Ma siamo sull'isola di Ponza, isola meravigliosa, straordinaria, isola ben frequentata. Tanti personaggi famosi ogni anno affollano l'isola di Ponza, che è un'isola piccola ma molto bella, bellissima da vedere. Sicuramente l'isola di Palmarola, un'escursione che non può assolutamente mancare. E anche la parmigiana con le pale di fico.
1: Ma tu dovevi dire l'altra cosa, l'indizio più importante. Chi lì si balla la paranza... che una danza che si balla sull'isola di Ponza. E quello era la cosa che faceva scattare la molla.
0: Complimenti a tutti quelli che hanno risposto appunto isola di Ponza, ma il più veloce o la più veloce è stata lui.
5: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Erika, la località è Ponza.
1: Ecco Erika, quindi porta a casa i nostri gadget perché è stata la più veloce, insomma un dito velocissimo. Ovviamente domenica prossima ritorna la geolocalizzazione all'interno di Non è domenica senza Kiss Kiss. Purtroppo non saremo più qui domenica prossima, Marta, torneremo nello studio centrale, ahimè.
0: Sarebbe meravigliosa, una vita eternamente vista mare, ma anche vista montagna, non è che mi dispiacerebbe.

0: La voce Sienna, meravigliosa, quella di Sienna Spyro.
1: Great Expectation, nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Allora, siamo in un momento storico dove ogni segnale può essere frainteso, e questa è una premessa da fare, quindi bisogna stare molto attenti, ma è accaduta una cosa che ha dell'incredibile in provincia di Bergamo.
0: Esatto, perché ricordiamo che tanti bambini al di sotto di un metro hanno la possibilità di fare tante attività in maniera totalmente gratuita, ma anche in questo senso bisogna stare attenti a come viene segnalato il metro.
1: Sì, perché come si fa a segnalare un metro d'altezza? Di solito c'è un qualcosa che segnala appunto il metro di altezza. In questo caso, in questa gelateria c'è un cartonato con un finto gelataio che ha chiaramente un braccio alzato all'altezza di un metro, così che ogni bambino può capire, insomma, se ha diritto di ricevere cono o coppetta gratuitamente oppure no. Il problema qual è? Che lui ha il braccio teso in avanti, così dritto.
0: E cosa c'è di male?
1: E molte persone l'hanno interpretato come un saluto romano.
0: Ma dai, ma non ci credo neanche.
1: Assolutamente sì.
0: Ma
1: sì,
0: non saranno mica loro leggermente malpensanti?
1: No, l'ho detto, siamo in un momento storico dove bisogna stare molto attenti. In ogni caso, tante persone hanno accusato il proprietario di questa gelateria di aver realizzato un simbolo di richiamo fascista, tanto che lui è stato costretto a fare un video sui social dove spiegava che il gelato è di tutti, il gelato è felicità collettiva, e quel braccio serviva solo a misurare l'altezza dei bambini.
0: Ma guarda, neanche se avessi avuto la fantasia, ecco, di un bambino sarei riuscita ad arrivare a tanto, devo essere sincera, io non ci sarei arrivata a tanto.
1: Non ci saresti arrivata perché sei più alta di un metro,
0: ecco,
1: quindi perciò
0: sì,
1: non ci arrivi al braccio, anche se devo dire la verità che pare che la domanda più gettonata in quella gelateria, sai quale sia?
0: Qual è stata?
1: Che busto vuole?
0: Dai, ma tu sei peggio di loro.
1: E c'è un gelato che va molto forte.
0: Qual è?
1: Dio, patria e vaniglia.
0: Ma sei
1: Dio,
0: veramente...
1: patria e vaniglia, va davvero.
0: Sei una carognetta, ma speriamo chiaramente che questo esercente possa avere la meglio su queste diffamazioni stupide e inutili.
1: E la cosa importante a dire è che lui gelati li pro duce. E questa
0: dai,
1: era importante a chiosa di questa notizia. Ora su Radio Kiss Kiss, Billie Eilish.

0: Shadows pronti per una bellissima novità con una canzone che celebra la complicità, il sostegno reciproco e la libertà di mostrarsi fragili, arrabbiati, imperfetti, senza timore di giudizio.
1: Insomma, due amiche che cantano insieme, Annalisa e Madame, con appunto Amica.

0: E adesso è arrivato il momento di capire come saranno le previsioni meteo in Italia e ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it.
1: Sperando soprattutto nel vento, visto che c'è la regata, la giornata conclusiva della preliminari qui sul lungomare Caracciolo, ascoltiamo Federico Brescia.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss, anticiclone in rinforzo sull'Italia, garanzia di tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota, sole dominante su tutto il territorio nazionale senza disturbi, vento in attenuazione. In serata cielo sereno sull'intero paese, qualche nube sparsa sulla Sicilia ma senza alcun fenomeno di rilievo. Temperature massime comprese tra 24 e 28 gradi al nord, tra 22 e 28 al centro e tra 21 e 27 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti.
3: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Kiss, kiss.
6: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
7: Kiss, kiss. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
8: E da oggi anche il mobile.
7: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: Mole su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Bacetti, baci, baci, bacioni. Ancora da Marco e da Marco Irra.
1: Sì, vabbè,
0: Ma Marta e Benny.
1: E tu tra i due chi vorresti? Chi sei tu?
0: Beh, io sono Raff.
1: Ah, ecco.
0: Perché mi piacerebbe avere il coraggio di fare tutti quei tatuaggi. Allora, siamo anche al 158 del digitale terrestre, quindi oggi potete anche guardarci dritti negli occhi. E vi capita? Allora, voglio fare una domanda così. Perché visto che oggi appunto siamo sul lungomare di Napoli e quindi riusciamo a trasmettere davanti a un panorama pazzesco, mi viene in mente che spesse volte quando giriamo il mondo, poi torniamo a casa, guardiamo la nostra terra e diciamo: ma tu puoi girare, ma il posto più bello ce l'abbiamo qui.
1: Sì, che poi ognuno c'ha il suo.
0: Esattamente, che... l'Italia in generale, perché l'Italia è un paese meraviglioso.
1: In tanti si spostano, hanno la possibilità di vedere posti nuovi, soprattutto nel fine settimana. Napoli c'è un pienone, non solo per la vela, ma c'è un pienone anche dei turisti italiani e stranieri. Abbiamo incrociati tantissimi in questi giorni sul lungomare Caracciolo, e il turismo in Italia vive chiaramente una stagione eccezionale, confermando il trend appunto della primavera e dell'estate, quindi il 2026 un anno da record. Si parla di, per quanto riguarda l'Italia, 276 milioni di presenze, quindi davvero siamo un polo attrattivo unico al mondo. Ovviamente Roma che è leader, regina del turismo, poi Venezia, poi c'è Milano. Anche se, qual è, Marta, la meta turistica secondo te più affollata? Cioè, pensa a un posto piccolo pieno di turisti.
0: Città del Vaticano, perché sono tantissimi, esatto, milioni fedeli che ogni anno affollano Città del Vaticano per ovvi motivi, quindi quella è sicuramente la località più affollata in assoluto.
1: Ecco, noi diamo il benvenuto a tutti quelli che sono qui sul lungomare Caracciolo, napoletani e non, benvenuti a casa Kiss Kiss con Marta e Benny in diretta su Radio Kiss Kiss con Non è Domenica senza Kiss Kiss. È partito anche un applauso spontaneo, inaspettato.
0: Ciao a tutti!
1: Avete fatto arrossire anche Raff, scusate, Marta Martinez. C'è anche Katy Perry.
0: Ma che ti perdi?
1: Ma che ti perdi?
0: Ma tu che ti perdi?

0: Gigi D'Alessio con Genova e Napoli su Radio Kiss Kiss, e noi siamo pronti anche per il nostro momento history. Basta con i conflitti inutili, dobbiamo unirci tutti insieme come fossimo una sola cosa, perché il mondo ha fatto troppi errori in passato e ne fa ancora, ma è il momento di voltare pagina.
1: Ecco, e stare insieme un po' in maniera armoniosa, come dire. E poi la cosa bella di questo disco è che vede la partecipazione di marito e moglie. Il frontman della band John Marsh insieme alla moglie Elena hanno scritto e realizzato questo iconico pezzo di inizio anni 90. Sono i The Beloved con la loro Sweet Harmony.

0: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
1: E che sapori, Antonella!
2: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, Buona Spesa Italia.

0: Kiss dal lungomare Caracciolo. Tra qualche minuto partirà la prima regata di quest'ultima giornata di preliminare.
1: Forza, forza, forza Luna Rossa, che fino a questo momento ha fatto bene, anzi benissimo, e noi speriamo che possa essere premiata, ecco, oggi sul palco dalla nostra Adriana, che sarà presente proprio per il momento delle premiazioni.
0: Ecco, due regate, poi la finalissima a due, sperando che ci sia appunto Luna Rossa. C'è la musica più bella su Radio Kiss Kiss? Certo che sì, non
1: sempre
0: manca
1: comunque
0: mai.
1: La nostra tripleta subito, Olivia Dean.

0: Chissà te, che stai ascoltando la musica più bella.
1: La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però. Me e te. È quasi una negazione.

differenza tra me e te. Tu come stai bene, io come sto, boh, e te. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa non è. E penso sia un errore.

0: poco fa di turismo con numeri davvero eccellenti per l'Italia. Il 2026 è un anno record per il turismo con oltre 276 milioni di presenze. Abbiamo detto che Roma, Venezia e Milano sono le città leader in questa classifica che ha a che fare con il turismo, mentre la meta turistica più affollata del mondo è Città del Vaticano, perché è piccolissima, il microstato ha una densità record di turisti. Ma se invece andiamo a guardare i monumenti leader per numero di visitatori, ovviamente è inutile dire che il Colosseo supera tutti a capitale con quasi 15 milioni di visitatori l'anno, quindi si conferma al primo posto.
1: Al secondo posto ci sono gli Uffizi di Firenze con oltre 5,2 milioni di ingressi annui, quindi anche gli Uffizi sicuramente sono particolarmente frequentati ogni anno.
0: E al terzo posto, però posso dire, mi posso fregiare di questa cosa?
1: Fregiati.
0: Al terzo posto tra le cose più visitate in Italia ci sono gli scavi di Pompei.
1: Di dove sei tu?
0: Di Pompei.
1: Oh, strano che tu sia così felice.
0: Sono felicissimo, e sono scavi di Pompei che poi sono sempre in aggiornamento, quindi sempre nuove aperture, per cui è tutto in itinere, e quindi siamo felici di comunicarvi questo, e vi auguriamo comunque di visitare qualsiasi città stiate facendo in questo momento con la musica e il sottofondo giusto, che è quello di Radio Kiss Kiss.
1: Perché a proposito di città, ci sono città che conosci solo per il loro nome e poi ci sono città che vale la pena scoprire passo dopo passo.
0: Padova sorprende con la sua storia, la sua bellezza e i suoi luoghi unici, una città con due riconoscimenti UNESCO, patrimonio dell'umanità.
1: Tra piazze, mercati, sapori e scorci da incontrare, ogni angolo può diventare una nuova scoperta.
0: Basta cambiare prospettiva e lasciarsi sorprendere da tutto quello che Padova ha da raccontare.
1: Padova è da vedere, da vivere e da scoprire.

0: più bella.
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Da lunedì a venerdì, dalle 19 alle 21, con Rita Manzo. Solo su Radio Kiss Kiss.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Kiss Kiss. Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e Confetti Maxtris. Con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic. Kiss Kiss.
6: Che male c'è, già la vita è complicata, ci mancavi solo te.
0: La musica più bella suona solo

0: Vita è complicata. Già la vita è complicata, ci mancavi solo, solo te. Marta Martinez e
1: Benny Indirect. Brutta carogna che non sei altro.
0: E allora, bene. prima regata di oggi, diciamo che partirà alle 14.30 perché in alcuni punti c'è vento, ma in altri no, siamo sotto alla soglia minima dei 7 nodi, quindi la prima Fleet Race, per usare insomma lo slang tecnico, partirà alle 14.30, signori.
1: Che talento sprecato al mio fianco, guarda, mi viene da dire, caro il mio Bennino.
0: Strambiamo, vogliamo festeggiare?
1: Hai voglia di festeggiare? Con me?
0: Sì,
1: facciamo
0: festeggiamo.
1: Facciamo fiesta?
0: Sì,
1: ecco.
0: Facciamo sta
1: allora
0: fiesta.
1: Perché oggi è il compleanno di Google. Quanto utilizziamo Dottor Google, anche non solo in versione Dottor Google, ma lo usiamo un po' per ogni cosa, il nostro motore di ricerca del cuore.
0: Beh, tu lo utilizzi proprio come se fosse il tuo medico di fiducia, possiamo anche tranquillamente.
1: Però faccio ammenda dei miei peccati, spesso lo faccio, ma non bisogna farlo perché dice a volte anche delle strombolate, cioè nel senso che esagera.
0: Ecco, poi c'è da dire che doveva chiamarsi Google, proprio così, cioè G-O-O-G-O-L, poi per un errore di battitura è stato registrato il dominio come tutti lo conosciamo oggi, ovvero Google. Contiene un'immensa varietà e vastità di informazioni. Diciamo che nella storia la boy band più cercata è quella dei BTS.
1: Ma veramente?
0: Io avrei detto tutt'altro, però la boy band più cercata...
1: No, veramente, già, per carità, sì. Con tutto il rispetto per i BTS, che sono tanto bravi, però avrei detto altro. L'atleta più cercato è Cristiano Ronaldo e su questo, ma forse l'avrei beccata.
0: Beh, sì. E poi la cosa imbarazzante che fa capire lo stato in cui tutti quanti noi siamo, insomma, nostro malgrado, è la domanda tipo più cercata, cioè tantissime persone nel mondo hanno chiesto a Google come fare un'asola.
1: Ma che ci devono fare?
0: E io chiederei queste persone, ma una volta che l'hai saputo, no? Cioè, che fa? Cioè, come fare un'asola?
1: Perché?
0: È la domanda più cercata.
1: Non lo so, poi la domanda generica più cercata di sempre. No, vabbè, non ci credo, dai.
0: Qual è?
1: Che ora è? Scusa, se lo chiedi a Google, quindi sei con un cellulare in mano o con un computer, puoi guardare sul monitor, gli chiedi a Google che ora è.
0: Allora facciamo così, ve lo diciamo noi, così evitiamo una ricerca. Sono le 14.25 e state ascoltando Radio Kiss Kiss.

0: Off the Bozo nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Se prima abbiamo parlato del compleanno di Google che si festeggia oggi, ovviamente anche con il relativo doodle, ci sono due persone che festeggiano gli anni e mica due persone così.
1: No, parliamo anche di cifra tonda, quindi sicuramente compleanni da festeggiare alla stragrande. Stiamo parlando di Francesco Totti che compie 50 anni.
0: Er Pupone. Roma è una delle ultime bandiere rimaste nel mondo del calcio. Marta, tu sai cosa significa la bandiera nel calcio?
1: Oh, io so piena di bandiere, le cambio di tanto in tanto perché non è giusto avere sempre la stessa bandiera, diventa una noia.
0: Giocatore ha giocato sempre con la stessa maglia, lui ha rinunciato a offerte anche faraoniche da un punto di vista economico per restare nella sua città con la sua gente. Poteva vincere anche complessivamente di più, ma ha vinto una cosa che poi non si può vincere diversamente, che è l'affetto, l'amore incondizionato di dei romanisti, ma anche di chi non tifa Roma, che ammette
1: resterà sempre l'ottavo re di Roma, c'è poco da fare, poco da fare. E ha festeggiato a Las Vegas con la sua famiglia allargata, quindi con la nuova compagna e tutti i figli, sono andati in pista e insomma si sono divertiti.
0: No, belle anche le parole del figlio Christian, che scrive: per me sarai sempre il mio papà. E perché ritorna tutto nella dimensione poi umana, ecco, il papà Francesco compie 60 anni, anche invece un eterno ragazzo, è un ragazzo fortunato, direi, molto fortunato.
1: Un tempo si diceva soltanto di Gianni Morandi l'eterno ragazzo, e lo è sicuramente, è restato un eterno ragazzo nel tempo. Possiamo dire la stessa cosa di Lorenzo Jovanotti, che si è rimesso in piedi benissimo ed ha la solita carica di sempre. Vedere un suo concerto è un'esperienza di vita, possiamo dirlo tranquillamente.
0: Beh, ovviamente sì, e poi la domanda come festeggerai, ha detto: al compleanno non ci penso perché faccio sempre festa, per lavoro faccio festa, sempre, ciao mamma, guarda come mi diverto. E quindi facciamo tanti auguri anche a Giova per il suo 60° compleanno. Se c'è altro da festeggiare potete approfittare del 347 490 0042.

0: Beh, un cantautore da record, ultimo per gli oltre 200.000 biglietti venduti per il suo ultimo ritrovo degli ultimi in quel di Tor Vergata.
1: E questa canzone l'ha scritta proprio a fine concerto, un concerto che resterà per sempre nel cuore di tutti noi. Allora godiamoci questa novità di Ultimo che si intitola Tutto.

0: 14 alle 16 solo su Radio Kiss Kiss.
1: Ah, il resto frizzate in colla. Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
2: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Kiss Kiss. In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Yes, yes.
5: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
7: Ma deve essere anche complicata?
6: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
7: La procedura X-Fir?
6: La attiviamo noi.
7: La conservazione digitale è a norma?
6: Ce ne occupiamo noi.
7: Ti servono SPID o firma digitale?
6: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
7: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
6: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
3: Yes, yes.
8: Non voglio essere fritto!
9: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
8: E gli altri?
9: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
10: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
0: Yes, yes. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
11: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
12: Infatti.
11: E perché nella foto sei su un palco?
12: È una storia lunga.
11: Quanto lunga?
12: Fino alle 5 del mattino.
11: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

0: E Moving to the Sun, UGL nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Allora, a proposito di ricorrenze e compleanni, salutiamo Walter che ci scrive: vabbè che Totti ne compie 50 oggi, io sono di Roma, tifoso della Roma, e il 16 ottobre compirò anch'io 50 anni, per cui c'è
1: ma
0: anche...
1: invitateci a ste feste, che noi davanti ai buffet impazziamo.
0: E se Totti è il cucchiaio, lui sarà la forchetta, con la F, ma anche la forchetta non sarebbe male a quest'ora. Soprattutto salutiamo anche Gianluca, che invece è in giro per Molfetta, quindi gita fuori porta con la famiglia.
1: Buon divertimento
0: a questo da celebrare in questa giornata. E poi salutiamo anche chi ricorda che oggi è il compleanno anche di Alisson Santos, calciatore del Napoli. Abbiamo ricordato di Jovanotti, di Totti, c'era sfuggito Alisson Santos, chiediamo
1: scusa. Parliamo però anche d'amore, ne parliamo, perché allora io sono del parere, ecco, mo mi faccio arrabbiare a tutti, ecco, sono del parere che l'amore inizia a tavola. Cioè io non riuscirei a stare con una persona che magari non ha dei gusti culinari simili ai miei.
0: Ma soprattutto una persona che ti lasci l'ultimo boccone, perché lì si vede l'amore. Resta l'ultima porzione di parmigiana di melanzane. Chi la mangia? Tu ti guardi negli occhi con il partner e parte una sfida tipo western, no?
1: Esatto.
0: Vado io? Vai tu? Vado io.
1: Allora, se lui o lei te la cede, quello per me è amore vero. E io ci credo a questa cosa, però non per tutti vale. Cioè, nel senso che ognuno ha i propri metodi di giudizio, cioè ha delle cose importanti, delle caratteristiche imprescindibili. Sì. E c'è una nuova app tipo Tinder, però invece di scegliere le persone, si matcha non guardando una semplice fotografia, ma in base ai gusti dei libri. Cioè,
0: letterari, quindi,
1: abbiamo gli stessi gusti letterari, e allora tu puoi fare al mio caso.
0: Dovessi iscriverti a quest'app, considerando che l'ultimo libro che hai letto forse è quello del liceo,
1: David Copperfield. Mattone così, mi è bastato per tutta la vita, caro mio.
0: Ci vuole una magia per trovare l'amore.
1: No, non mi iscrivo. Però, insomma, per molti è importante avere dei gusti letterari simili.
0: A me piacciono i thriller, i gialli.
1: Ma che ti piacciono i thriller?
0: La signora in giallo, la signora in nero, ecco.

0: Buenos días da Marta e Benny.
1: Andale, mia Marta.
0: Vamos a matar. Flamenco paranoia, la voce quella di Samurai Jay, nella musica più bella.
1: Allora abbiamo detto che tante persone adesso si appassionano a questa app di dating, che però insomma si fonda su su caratteristiche diverse rispetto
0: gusti
1: al solito
0: letterari.
1: Esatto, gusti letterari in comune, mentre Tinder va su un fattore più estetico.
0: Quindi si matcha in base ai generi. Esatto. Tipo io amo il noir e anche tu, io amo il romance e anche
1: allora
0: tu.
1: Fai per me.
0: Io amo il giallo
1: così
0: e anche tu.
1: Così la sera ci così ce li possiamo scambiare, risparmiamo anche.
0: Ecco, però per qualcuno insomma potrebbe essere ancora più complicato rispetto agli altri sistemi, ma non si sono conosciuti evidentemente così Katia e Valerio, che festeggiano oggi il loro 17° anniversario di matrimonio. Facciamo tanti auguri. Perché di questi tempi 17 anni insieme di matrimonio è tanta roba.
1: I segreti, cioè, fateci sapere i segreti, ecco. Per iscritto c'è Giada che invece che scrive: il mio partner ideale deve avere in comune con me la passione per il cinema. Ecco, anche questo è importante, ci sono persone particolarmente appassionate di cinema che hanno voglia di trovare un'anima gemella che possa condividere quella stessa passione.
0: Può essere anche lo sport una passione che accomuna le coppie.
1: Vero.
0: Magari anche per la vela. L'ultima comunicazione è che la prima regata di giornata partirà alle ore 15. C'è un problema di vento, nel senso che non si raggiungono i 7 nodi lungo tutto il campo di regata, quindi l'ultima comunicazione ufficiale prevede la prima regata di giornata alle ore 15. Ce ne saranno, ricordiamo, 2 regate e poi la finalissima tra le due imbarcazioni che hanno accumulato in questi 3 giorni il maggior numero di punti. In questo momento sarebbe la finale tra Luna Rossa e New Zealand, ma ne mancano ancora 2.
1: Dagli tutte, incrociamo
0: vittoria.
1: Le dita. E a proposito, venite a trovarci, vi rinnoviamo chiaramente l'invito, perché noi siamo qui con la nostra postazione, vi aspettiamo con tantissime sorprese. Tra poco ci starà Stefano Piccirillo,
0: che io già lo vedo a fare Burn Baby Burn.
1: Ah sì,
0: Disco Inferno. Perché c'è la febbre del sabato sera con History Kiss, il Disco Inferno.
1: Grazie a tutti voi per essere stati qui con noi. Grazie anche chiaramente a Roberta che ha curato la regia centrale di Napoli.
0: Nicola del Core Ingrato,
1: che
0: qui
1: core,
0: all'esterna
1: che
0: di Lungomare Caracciolo.
1: Grazie Benny, grazie a te.
0: Grazie a te Marta, ci sentiamo il prossimo fine settimana. E come sempre da Marta e Benny,
1: Kiss, kiss, kiss.
0: A tutti!
1: Ciao.

Cansate, questo l'inno dalla febbre del sabato sera che abbiamo vissuto nella nottata di ieri, ma una giornata bellissima che dell'America's Cup, The Tramps 1977. Ragazzi, che giornata, che spettacolo, Lungomare Caracciolo in diretta nazionale anche sul 158 di Kiss Kiss TV. Bentrovati, anche buona domenica pomeriggio da parte di Stefano Piccirillo. Grazie a Marta e Benny, e come avete sentito dalle loro voci, la prima Fleet Race di questa domenica, la prima semifinale, no? Anche per chi non è un grosso intenditore di America's Cup, avrà luogo tra qualche istante, e poi oggi il verdetto delle regate preliminari, una 4 giorni indimenticabile. Noi insieme fino alle ore 18 con tutte le nostre passioni. Si parte con Ernia.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima

lui insieme alla voce bellissima di Sam Smith. Questa è la musica più bella, Lungomare Caracciolo, il sole che luccica sulle onde. Finalmente il vento ha permesso alle imbarcazioni di regatare in questa domenica fondamentale e importante dal verdetto finale per i preliminari di America's Cup. In questo momento New Zealand si riporta sulle prime due barche. Al momento la nostra imbarcazione senior, sto parlando di Luna Rossa, è in seconda posizione e infastidita un po' dai francesi, che sono stati i protagonisti di questo weekend. Ieri due scuffiate e due vittorie nelle regate del sabato, ma New Zealand intanto procede alla velocità della luce in questa prima fleet race di questa domenica pomeriggio. Vi terremo costantemente aggiornati lì fuori al 347 490 0042. Un bel sole su gran parte della nostra penisola, Stefano, in questo pomeriggio domenicale. Saluto Terry, continuiamo a goderci il sole e le strutture ancora aperte. Emma con Fabri Fibra Antidroga.

una delle più belle di questo settembre 2026 che ci porta tanto sole anche attraverso le voci di Fabri Fibra insieme ad Emma, Fabri Fibra che poi duetterà insieme a Neffa, e stiamo aspettando un album dopo 24 anni dalla loro prima collaborazione. Questa è Radio Kiss Kiss, domenica pomeriggio Stefano Piccirillo vi sta parlando, abbiamo nominato grazie a Marta e Benny i compleanni di Lorenzo Giovanotti e di Francesco Totti, ma ci sono due altri personaggi del mondo della musica che amate particolarmente che oggi festeggiano la loro giornata speciale. Sto parlando di Busta dei Subsonica, che è anche un grandissimo disc jockey e produttore, e Avril Lavigne dal Canada, ricorderete Complicated all'inizio degli anni 2000 quando si svilupparono fisicamente e poi successivamente con l'arrivo dell'era digitale le prime fanbase, una fanbase nutritissima, quella degli Imagine Dragons, che ritroviamo qui mentre guardiamo il mare, le imbarcazioni Fleet Race numero 1 in corso di svolgimento per i preliminari dell'America's Cup, tra poco nuovi aggiornamenti, intanto torna Eyes Closed.

0: Le storie che contano, i trend che fanno discutere, la musica più bella che ami. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, da lunedì al venerdì dalle 12 alle 14.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Kiss Kiss.

Lady Gaga, non è lei, lo ribadiamo ancora una volta quando parliamo di Miley Cyrus con questa canzone. Se l'è un po' cercata, però l'obiettivo è raggiunto dal punto di vista commerciale e discografico, perché ha avuto un enorme successo, e lo guardiamo anche tra le espressioni divertite e ballanti di tanti ascoltatori che gremiscono il lungomare Caracciolo in termini di migliaia anche davanti alla nostra postazione per le gare preliminari di America's Cup. A proposito, ordine d'arrivo della prima Fleet Race di oggi, la settima nel totale, con Luna Rossa Senior che vince ancora, seguita da New Zealand, La Roche, ovvero i francesi, in terza posizione, GB1 in quarta e poi New Zealand 2 in quinta posizione. Luna Rossa Junior, con le ragazze scatenate sull'imbarcazione, hanno occupato in questa Fleet Race la settima posizione. Vi ricordo, ce n'è un'altra e poi la finale tra le prime due della classifica generale. Abbracci, baci, tanti momenti di condivisione. Una 4 giorni davvero incredibile, che poi culminerà questa sera con lo spettacolo dei The Colors sul palco principale del lungomare Caracciolo, anche con la nostra Adriana. Lazza invece ci porta a considerare il fenomeno delle conversazioni WhatsApp non proprio legate al ti amo, agli abbracci, al mi manchi, ai tanti sentimenti che due persone possono esprimere quando sono distanti attraverso una conversazione, appunto, con i propri cellulari. Questi 1000 messaggi. So

forse quando ci pensavo ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziato.

siamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

Olivia Rodrigo con Stupid Song in diretta dall'America's Cup, anche perché abbiamo l'opportunità di farvi sentire tutta la musica nuova anche nei nostri New Kids, canzoni che pian piano invece stanno decollando, diventando successi da quella squadra di novità. È un esempio, è proprio Olivia Rodrigo, Stupid Song. Intanto qui fervono i preparativi anche per la seconda Fleet Race, per le regate preliminari dell'America's Cup, tripletta di Luna Rossa nelle regate cumulative. Insomma, ha vinto la prima semifinale, per raccontarla in modo molto più semplice anche ai meno addetti, e poi vincitrice la seconda semifinale, classifica generale, un po' di conteggi e si arriva poi al match race definitivo di questa domenica pomeriggio. Parlando invece anche dell'Italia del calcio, domani l'appuntamento in Nations League, la seconda in Turchia, squadra allenata la nazionale turca dal nostro Montella, che ci sarà contro per una notte, e in particolare ci sono grandi novità nell'undici titolare che partirà domani sera nel secondo match di Nations League, lasciati invece a Coverciano, Barella, Mancini, Ricci, Maldini. Novità in formazione, almeno 6 undicesimi che saranno cambiati nel match di domani sera. Lilywood, The Freak, Robin Schulz.

giunto nelle classifiche di tutto il mondo qualche tempo fa, un traguardo che ha già raggiunto da qualche giorno a questa parte questa cantante slovacca. Si chiama Adela, da non confondere con Adiva o Adele. Il suo nuovo singolo si chiama Ain't in LA.

0: ci sono i mattinieri con Max Poli e la Leti. Dalle 5 alle 7, dal lunedì al venerdì, attualità, rassegna stampa leggera e l'appello degli ascoltatori per caricarsi insieme con il Ce la posso fare! Perché il mattino, da mattinieri, è pieno di animo. Animo! Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it. Ehi, Pet Lover! Quattro Zampe in Fiera torna a Milano il 3 e 4 ottobre. Porta il tuo cane o gatto e scatenati! Tra shopping, sport, sfilate e spettacoli, il divertimento è assicurato. Non è solo una fiera, ma un'esperienza unica per tutta la famiglia. Acquista il tuo biglietto. 4zampeinfiera.it. Radio Kiss Kiss, official media partner. Kiss Kiss.

0: e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Kiss Kiss.

con Sombra, My Body Isn't Ready. Sto allargando le braccia anche a favore di tante foto, non so i gusti degli italiani, ma evidentemente grazie a tutti quelli che passano qui in via Caracciolo, in questo lungomare pieno di migliaia di persone per godersi questa giornata di sole, così come in giro per l'Italia, con la seconda regata che è partita questa domenica pomeriggio, tra poco nuovi ragguagli. Intanto i miei amici Marta e Benny nel programma di mezzogiorno di questa domenica hanno fatto gli auguri a Lorenzo Giovanotti. Proprio questa mattina, mandando un messaggio a Lorenzo Giovanotti, abbiamo ricordato la mamma Lorenzo. Lorenzo è diventato così solare, così empatico, così forte nei rapporti umani, prima di diventare un grandissimo artista, perché faceva sorridere la mamma a casa. Diceva: io a casa facevo il clown, sostanzialmente, per strappare un sorriso a lei. Auguri Lorenzo.

Grandi protagonisti anche a Monza, fuori GP, uno dei tanti eventi di Radio Kiss Kiss, così come l'Eurovolley che si è consumato nella giornata di ieri con la vittoria della Polonia in 4 set contro la Francia. Regate preliminari, c'è la seconda fleet race della giornata odierna, prova la rimonta l'imbarcazione francese, mentre Luna Rossa aumenta il vantaggio al terzo gate, al secondo di Bulina, 28 secondi soltanto, ottavo invece l'equipaggio che rappresenta il numero 2 di Luna Rossa, ma sono ragazzi giovani e forti che si forgeranno poi nel corso del tempo. L'importante è avere l'imbarcazione numero 1 che conserva anche dei secondi importanti di vantaggio nei confronti delle imbarcazioni che stanno rendendo protagonista, così come il vento finalmente molto forte, la seconda regata di giornata. Tra poco nuovi aggiornamenti qui in diretta nazionale su Radio Kiss Kiss. C'è anche Benson Boone che fa un po' il crooner sotto casa, inizia a fare una sorta di serenata con questa Mystical Magic.

romanticismo insieme a Benson Boone qui che ci porta direttamente nella storia, ed è una storia decisamente importante anche perché l'esplosione della musica reggae ha un vero e proprio re indiscusso quale Bob Marley con i suoi inseparabili Wailers e tanti figli non dichiarati musicalmente di Bob Marley hanno preso ispirazione dal mito per fare musica e avere grande successo fondendo la musica reggae con la musica pop. Vi porto nel 1988 insieme a Eddie Grant, Gimme Hope Joanna.

0: Vieni da MD anche per la tua casa.
1: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
2: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: Che domenica pomeriggio con Luna Rossa che vince anche la sua quarta regata personale, la seconda di giornata, e quindi si aspetta semplicemente quella che è la finale di questa domenica. Migliaia di persone lungomare Caracciolo, lo stiamo raccontando da giorni perché siete una festa. Vedervi in viso è qualcosa di spettacolare per noi, incontrare i nostri ascoltatori e quelli che ci seguono da ogni parte d'Italia in questa domenica pomeriggio, anche per il loro rientro dal weekend, presumibilmente tutti più abbronzati. Al 347 400 90 0042, buona domenica anche da Stefano.

Seven Days a Week, Jungkook, BTS, il gruppo più cercato su Google, anche perché i ragazzi sono più smanettoni rispetto a coloro che cercavano invece i Take That, i Backstreet Boys, i Beatles, piuttosto che i Rolling Stones. Siamo in diretta a Lungomare Caracciolo, è uno spettacolo di pubblico, un lungomare meraviglioso, e tra poco la finale, quella definitiva delle regate preliminari tra New Zealand insieme a Luna Rossa. Dobbiamo celebrare un'altra eccellenza italiana, sempre per quanto riguarda la velocità, questa volta non in acqua, sto parlando di Nicolò Bulega, campione del mondo della Superbike, è accaduto qualche minuto fa in quel di Cremona, e così come Max Biaggi scrive il suo nome in un albo d'oro prestigiosissimo delle moto italiane che hanno fatto l'eccellenza, e soprattutto i piloti in tutto il pianeta. Ariete torna con Angelina Mango per Che bella vita.

0: Live, l'energia, la musica più bella, il mare davanti ai nostri occhi, che stiamo portando anche a chi vive in città senza mare, in montagna, in collina, cercando di fotografare per ogni istante tutti i momenti di questo weekend. 347 490 0042, sapete, il nostro numero WhatsApp. E per fare degnamente gli auguri a un mito del calcio quale Francesco Totti, noi vi chiediamo: è lui il campione numero uno del vostro cuore? Qui scateniamo naturalmente tutta una ridda di riflessioni e di opinioni personali, però il tuo campione calcistico, prendendo esempio da un signor campione quale Totti, che festeggia in questa domenica in ottima compagnia, come ben sapete, insieme a Lorenzo Giovanotti. Qual è il tuo calciatore preferito di tutti i tempi? Tra un istante torniamo qui in Io, Tu e il Weekend.
1: Chi schissa a te che l'amore più grande sarà sempre per i tuoi figli. Chi schissa a te che quando siete insieme si ferma tutto, anche il tempo. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026. Soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
3: Kiss, kiss. Due verticale. Trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale. Si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Kiss, kiss.
7: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
8: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
9: Ma è peanut butter fiorentini. Irresistibile.
10: Dammi qua.
11: Peanut butter fiorentini. Piace grandi e dai bambini.
12: Kiss, kiss. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
13: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
14: Kiss, kiss.
15: Acqua Valmora. Pura. Leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
16: Kiss Kiss.
1: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e Confetti Maxtris. Con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic. Kiss Kiss.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Il moto rotatorio dei tuoi sentimenti è una delle frasi più belle all'interno di una canzone che si chiama Serenamente, così come ci auguriamo stiate vivendo questa domenica pomeriggio, ma anche con un briciolo di tensione agonistica, perché Luna Rossa di nuovo in acqua, campo di regata per la fleet race più importante, ovvero la gran finale contro il Defender New Zealand. Sono appaiate e quindi poco sotto i 30 nodi di movimento, questa è la velocità segnalata dalle agenzie davanti ai nostri occhi, che è l'agenzia di stampa migliore quella per raccontare l'America's Cup per quanto riguarda le regate preliminari. Praticamente appaiate New Zealand insieme a Luna Rossa, un po' di risposte arrivate al 347 490 0042, celebrando Francesco Totti per il suo compleanno, calciatore da voi preferito in assoluto, tenendo di base gli auguri al pupone adulto Cristiano Ronaldo, Roberto Baggio. C'è anche un Claudio Gentile, il mitico difensore che era in forza alla Juventus negli anni 80, che marcò Maradona e Zico nell'Italia dell'82, che poi vinse campionato mondiale al Bernabeu contro la Germania con il risultato finale di 3-1. E poi Alex Del Piero, immancabile per quanto riguarda i vostri campioni preferiti, che possono essere anche i campioni sotto casa, quelli che giocano un calcio non di tutti ma di quartiere, di borgata, piuttosto metropolitano o di provincia, che secondo voi sono davvero dei fenomeni, perché il calcio è di tutti, così come lo sport inclusivo all'interno di YouTube e il weekend, l'appuntamento che seguite ogni sabato e domenica dalle 15 alle 18 qui su Radio Kiss Kiss. Stefano Piccirillo vi sta parlando, Nicola Del Core in regia, in esterna con i Ram. Ritroviamo anche Imitation of Life.

G insieme a Bruno Mars e Romanticismo Puro, nel loro nuovo singolo che si intitola Still. Ieri, facendo due chiacchiere con un'icona leggendaria dello sport italiano quale Alessandra Sensini, che abbiamo ricevuto qui nel nostro studio con grande gioia, con grande entusiasmo, ha parlato proprio anche delle sue passioni musicali, oltre che naturalmente delle regate preliminari dell'America's Cup, estendendo il suo piacere musicale proprio nei confronti di Bruno Mars. Il piacere dei campioni segnalati da voi, prendendo spunto anche da Francesco Totti, 347 490 0042, viene ricordato il grandissimo Gaetano Scirea quando c'era il ruolo del libero, e a proposito di essere libero, adesso nel cielo Franco Baresi, che si è spento purtroppo pochissimo tempo fa, e tanti i campioni segnalati anche della vostra personale squadra del cuore come l'Atalanta. C'era Stromberg, personaggio anni 80-90, che viene ricordato molto volentieri dal nostro Dade. Pronti via anche con i Rudimental e la voce di Ed Sheeran, che ha una connection molto molto stretta con il mondo del calcio, essendo socio azionario dell'Ipswich Town. Questa è Lay It All On Me.

nei confronti di New Zealand per quanto riguarda il finale, il gran finale, il match race di giornata. E in giornata il sole splende ancora di più con la nuova di Biagio Antonacci insieme a Saif, la nuova è Spiritualet.

0: Il pomeriggio non si ascolta, si vive insieme. Con Alfio e Ciro, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss.
1: Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, ogni tua ricetta un capolavoro, Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
2: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
3: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
2: E tutte quelle persone nella foto?
3: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
2: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
0: Kiss Kiss.

0: vinto la regata preliminare dell'America's Cup e questo è il risultato che tanto desideravamo, ovvero vedo tante facce sorridenti ancora di più rispetto a quando si pongono felici di fronte alla postazione di Radio Kiss Kiss, migliaia di persone, grazie davvero, grazie a Luna Rossa soprattutto e il team senior che ha conquistato questa importante regata preliminare, erano tutti lì con il viso sul mare, dal lungomare di Napoli, a ammirare davvero un prodigio e stanno salutando il rientro al campo di regata tantissimi fan. Intanto, dopo questo risultato davvero eclatante, devo salutare anche tanti che ci stanno seguendo sul 158 di Kiss Kiss TV, mentre sta sorvolando un elicottero che va a celebrare a suo modo con le sue pale la vittoria di Luna Rossa, notizia ufficiale. Mi metto una canzone che è bellissima, è dell'estate del 2009, sono passati un po' di anni, spesso la ritroviamo nel nostro appuntamento serale di Io, Tu e Kiss Kiss. IoT technology.
1: She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it.

Summer Funk insieme a Gabbani qui in diretta da una Napoli che esulta per la vittoria di Luna Rossa. In particolare salutiamo i ragazzi, i timonieri Peter e Marco e poi anche Maria, Gianluigi, insomma un fantastico equipaggio, quello senior che ha portato a casa l'obiettivo principale di questa 4 giorni dalla quale siamo in diretta nazionale su Radio Kiss Kiss e sul canale 158 del digitale terrestre. Stavo sbirciando un po' di dati sulla coppa che dobbiamo conquistare assolutamente nel 2027, perché nessun trofeo sportivo si disputa ininterrottamente come la Coppa America dal lontano 1851, sicuramente la manifestazione più longeva quando c'è il mare grande protagonista e soprattutto quelle che sono le imbarcazioni come dei razzi davvero che abbiamo ammirato in questa 4 giorni meravigliosa. Ma non è finita, perché ci sarà uno spettacolo finale questa sera sul palco centrale firmato The Colors, la nostra Adriana, tante sorprese e anche l'animazione di Marco e Raff poco prima intorno alle 19:30. Insomma, tutto il mondo Kiss Kiss ancora da vivere. The Weeknd, salvate le vostre lacrime per qualcos'altro, perché qui si piange solo di gioia. Qualora, save your tears.

è davvero un mantra, soprattutto nel fine settimana, la domenica pomeriggio. Avete sulle spalle qualche viaggetto, però bello il ritorno pensato alle località che avete frequentato. Noi siamo in una location fantastica, avremo il privilegio di essere qui dall'America's Cup con una luna rossa vittoriosa nelle regate preliminari ancora per un'ora. Dio, tu e il weekend, e facciamo un po' di storia. È una storia fantastica di uno dei gruppi più longevi dell'allora New Wave, inizio anni 80. Sto parlando dei Depeche Mode, un'altra tappa fondamentale avvenuta nel bel mezzo dell'inizio dei 90 con Enjoy the Silence. E ancora una volta tutta la fanbase dei Depeche Mode può esultare con la sua storia meravigliosa.

La bellezza dei Depeche Mode subito registrata e evidenziata dai vostri commenti via WhatsApp, ma è il minimo per la band delle band dagli anni 80. Questo 2026 ancora una stand up fantastica qui sul lungomare Caracciolo per salutare Luna Rossa Senior, vincitrice delle regate preliminari in questa edizione 2026, e questo ci fa stare bene tranquilli per aspettare poi la competizione delle competizioni nel 2027. Dopo Cagliari, Napoli segna un altro successo. Noi ripartiamo con Marrakesh e Guay.

Malone con Jelly Roll, questa è Losers, siete su Radio Kiss Kiss, siete sempre i benvenuti. Il pezzo si chiama Losers, ma non ci sono perdenti, ma solo vincitori qui in Italia questa domenica pomeriggio, grazie alle prodezze di Luna Rossa. Siete con Stefano Piccirillo ancora per un'ora, fino alle ore 18, lo spettacolo di Luna Rossa, lo spettacolo del pubblico qui nella meravigliosa Napoli, ma anche ad Asiago, che segue Radio Kiss Kiss grazie al ritorno. La domenica pomeriggio siamo abituati anche alla call to action, sto tornando da altri 47 490 0042. Devo dare un abbraccio a Chiara, Aurora, Annalisa, Alberto e Alessandro, anche loro scrivono grande, giustamente Luna Rossa. E poi le sorprese non finiscono qui in questa domenica pomeriggio, anche grazie a quelle che sono le vostre riflessioni, i vostri sorrisi. E Alfa e Gigi D'Alessio mettono insieme il mare, che è stato grande protagonista di questa 4 giorni tra 2 città nello specifico, che sono Genova e Napoli.

0: Se Alfa e Gigi D'Alessio hanno fatto quest'unione meravigliosa tra Genova e Napoli, una donna che unisce i mari, signori, a Radio Kiss Kiss e Adriana, ciao.
1: I mari e le vele al vento.
0: Benvenuta.
1: Grazie Stefano, qui è un'atmosfera meravigliosa, come facciamo a raccontarla bene a chi non c'è?
0: Beh, con i sorrisi di tante persone che attraverso l'ascolto prendono tutto ciò che raccontiamo di questo meraviglioso pubblico che è davanti a noi in questa postazione.
1: Allora, noi siamo veramente nel cuore della città di Napoli, lungomare Caracciolo, sono contenta di essere qua. Poi stasera ci sarà un evento conclusivo con i The Colors, quindi
0: wow,
1: sarò sul palco, esatto, quindi la giornata è appena cominciata.
0: È vero, una domenica lunghissima, anche perché le giornate fortunatamente sono ancora belle lunghe, vi fate un bel tramonto qui, poi il palco,
1: beh,
0: poi Adriana, cosa vuoi di più? Scusa.
1: Ho organizzato tutto, non esistono più le mezze stagioni.
0: Questo... Si stava meglio quando si stava
1: quando
0: peggio.
1: Però dai. Stefano, è davvero un privilegio essere qua a raccontare quello che sta accadendo nella città di Napoli, che ancora una volta diventa la scena internazionale dello sport, ma di un evento così importante come l'American's Cup.
0: Poi Luna Rossa ha vinto, quindi insomma bisogna celebrarla.
1: Che
0: Adriana, un abbraccio, a domattina per gli ascoltatori
1: a
0: del Pippo
1: Pelo Show. A domattina tra le 7 e le 9 sempre con il Pippo Pelo Show, l'appuntamento resta invariato anche in TV, per cui grazie, seguite tutto anche attraverso i social di Radio Kiss Kiss.
0: Ciao Adri,
1: e poi seguite Steven.
0: Ciao da Steven. Ciao.

0: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
1: Kiss, kiss. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Kiss, kiss.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma. Kiss, kiss.

che non si dimentica neanche quest'ultimo singolo della fantastica Elisa, l'arte del kintsugi. Oltre a essere una canzone, un vero e proprio tutorial su come mettere a posto le cicatrici, valorizzarle con l'oro per tenerle con sé ma non più rimpiangere dei momenti che hanno caratterizzato negativamente la vostra vita. È davvero un bel suggerimento. Questa è Radio Kiss Kiss e questa sera torna ancora la Nations League per gli appassionati di calcio internazionale. Ieri spettacolo tra Inghilterra e Spagna, i nuovi campioni del mondo hanno vinto anche a Wembley contro l'Inghilterra di Harry Kane. Yamal sugli scudi con dei colpi di tacco davvero mirabolanti, ha fatto spettacolo il fenomeno del Barcellona. Questa sera scendono in campo Norvegia e Portogallo, è un po' un incrocio generazionale, l'ennesimo che presenta la manifestazione della Nations League tra CR7, Cristiano Ronaldo per il Portogallo e Haaland della Norvegia. Si gioca anche Germania-Grecia, mentre più tardi, nel tardo pomeriggio, Serbia-Olanda e Danimarca-Galles, aspettando invece gli azzurri domani impegnati in Turchia. Come abbiamo preannunciato all'interno di O2 il weekend, abbiamo avuto anche i nuovi convocati di Roberto Mancini, che ha lasciato 10 dei titolari a casa per fare davvero una sorta di refresh nella partita di domani. Saremo a vedere quindi tante novità. Calvin Harris, il producer più pagato del mondo, con una giovanissima Dua Lipa e One Kiss.

0: giving, what's what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Favolosa come luna rossa, canzone dedicata alla parte del fenomeno Mick nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Do un abbraccio anche a Nanni da Trapani, gli amici che ci seguono in radio anche sul 158 del digitale terrestre Kiss Kiss TV, per questo preliminare che ha visto trionfare luna rossa nella America's Cup 2026. Intanto la Rod Laver Cup, un'altra grande manifestazione che si è tenuta a Londra per il grande tennis, il punto decisivo per il Team Europe è andato a Sasha Zverev, che ha battuto Lerner Tin 2-7, 7-6, 6-3. Questo è il punteggio che permette al gruppo allenato dal mitico Jannik Noah di sconfiggere quello di André Agassi. Il resto del mondo, tanto per intenderci, abbiamo parlato anche delle condizioni di Sinner in questo fine settimana, che non giocherà il torneo di Pechino, mentre tornerà molto probabilmente per il Master 1000 di Shanghai, nello swing asiatico, terra che viene conosciuta spesso e volentieri grazie ai live portati lì da Chris Martin e dai Coldplay, che parlano della specie umana, humankind.

Humankind, i Coldplay, quando a Trafalgar Square qualche giorno fa Chris Martin ha cantato con un busker, ancora una volta includendo tutta l'umanità possibile e immaginabile, che non solo canta i Coldplay ma che lo avvicina, e lui di un'empatia neanche a parlarne. Quando il rap di provincia diventa invece un fenomeno culturale in tutta la penisola, l'appuntamento è dedicato alle nostre novità con 22 Simba, nuova canzone per lui prima del tour autunnale, Ne vale la pena.

panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

0: Chissà se il caldo sarà protagonista ancora dei prossimi giorni, l'ennesima ondata con temperature più miti rispetto al cuore del mese di agosto. Tutto questo lo scopriamo con il meteo.it e Federico Brescia.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss, inizio di settimana in compagnia di un robusto campo anticiclonico, tempo stabile quasi ovunque. Nella mattinata di domani il sole dominerà la scena da nord a sud, davvero poche nubi sull'Italia, clima gradevole e ventilazione debole. In giornata stabilità diffusa e ampio soleggiamento, qualche nube in più con possibili rovesci solo nelle aree interne della Sicilia orientale. Temperature massime comprese tra 25 e 29 gradi al nord, tra 23 e 28 al centro, tra 22 e 27 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti.
2: Il mondo cambia ogni giorno. Rita Manzo te lo racconta ogni sera in
3: Portami a casa, kiss kiss.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, solo su Radio Kiss Kiss.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: Kiss Kiss.
6: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Kiss Kiss.
7: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Kiss Kiss.

Laus norvegese firmata Dbosa. Questa è Radio Kiss Kiss, ancora qualche minuto in diretta dal lungomare Caracciolo. C'è stata l'onda azzurra dei tifosi sotto i maxi schermi e quelli che hanno avuto la possibilità di vedere proprio direttamente dal lungomare le imprese di Luna Rossa, che ha conquistato le regate preliminari di questi quattro giorni assolutamente fantastici, giorni da non perdere neanche su Radio Kiss Kiss. Grandi eventi e minuto dopo minuto attenzionateci in modo particolare in questi giorni, in questa settimana, perché stiamo regalando anche la t-shirt ufficiale dei 50 anni di Radio Kiss Kiss, selezionando tutti i WhatsApp al 347 490 0042. Ancora presto per il tramonto, fortunatamente, ma c'è una canzone meravigliosa che mette la vibe giusta, soprattutto per i viaggi di ritorno dal weekend di questa domenica pomeriggio. Spesso abbiamo identificato le canzoni degli Uberphonic come colonna sonora di film imperdibili. In realtà il loro mood musicale è proprio scrivere per il cinema, ma senza fare colonne sonore. Questa del 2011 si chiama Anger Never Dies.

Geolier, Achille Lauro, per noi duetto tanto atteso e finalmente già un grande successo. È stata un'avventura meravigliosa grazie alla squadra di Radio Kiss Kiss, poi più che una ciliegina sulla torta, la torta è la vittoria di Luna Rossa in queste gare preliminari. Migliaia di ascoltatori di Radio Kiss Kiss che hanno riempito il lungomare, grazie davvero simbolicamente a quelli che sono ancora qui fuori. Un lavoro di squadra con Valentina, con Federica, con Nicola, con Ugo, con Danilo, con Alfonso, con Marta, con Adriana, ma sono soltanto alcuni dei nomi, e dalla regia, dallo studio centrale, con Roberta, con Giuseppe D'Amelia, con Paolo Scione, con Antonio Riace, insomma tutti quelli che hanno collaborato a questo grandissimo evento dell'America's Cup. Grazie davvero a tutti voi, edizione speciale che porterò nel cuore di Io, Tu e il Weekend, salutando gli amici del 158 di Kiss Kiss TV. Ci si ritrova domani sera alla radio dalle 21 alle 24 con Io, Tu e Kiss Kiss, perché facciamo la storia. E a proposito, un pezzettino di storia della musica arriva subito con il nostro History firmato Clash, la band di Top Riddon, la band di Joe Strummer che fece la rivoluzione della musica punk, della quale ancora oggi si parla perché è una band musa ispiratrice di tante altre che ascoltiamo nell'attualità. Quando Londra faceva la sua chiamata e diceva al mondo musicale: beh, stiamo arrivando non solo con il punk ma con l'arrivo della new wave. London Calling 79 da Stefano Piccirillo. Kiss Kiss a tutti.

0: Un saluto e bentrovati. 5 persone sono state arrestate nei pressi della base RAF di Fairford, utilizzata dalle forze statunitensi nel Regno Unito, con l'accusa di aver trasportato esplosivi e preparato un possibile atto terroristico. I 5 erano stati inizialmente fermati per violazioni della legge sugli esplosivi. La vicenda è seguita ai massimi livelli istituzionali, con il primo ministro britannico Burnham costantemente informato sugli sviluppi. Nuovo bagno di folla per Papa Leone XIV in Francia. A Lourdes il pontefice ha presieduto la messa nella spianata del santuario di Nostra Signora davanti a circa 150.000 persone. Nel suo incontro con i vescovi francesi, Leone XIV ha richiamato l'attenzione sulla piaga degli abusi sui minori nel mondo ecclesiale, sottolineando la necessità di mantenere la massima vigilanza. La cronaca ci porta a Torino. Il tribunale ha disposto la custodia cautelare in carcere per le 3 persone coinvolte nell'omicidio di Fabio Colapietro, il 39enne ucciso e fatto a pezzi dopo un festino a base di droga e alcol. In carcere Matheus de Oliveira Morando, 26 anni, che ha confessato l'omicidio, Kate Buttig, 22 anni, e Nicole Formichetti, 47 anni, insegnante di italiano e inquilina dell'appartamento dove è stato trovato il corpo. Le 2 donne sono accusate di favoreggiamento e soppressione di cadavere. E restiamo a Torino, dove una 24enne avrebbe tentato di investire il suo ex al culmine di una lite, ma sulla traiettoria dell'auto è finito il figlio di 5 anni. La donna è poi fuggita senza prestare soccorso. Il bambino colpito dalla vettura è stato ricoverato d'urgenza con un grave trauma addominale. I carabinieri hanno rintracciato e fermato la 24enne accusata di tentato omicidio. Salgono 8 gli indagati nell'inchiesta della Procura di Roma sulla morte di Andrea Moretti, 22 anni, l'operaio edile abruzzese precipitato dal Colosseo nella notte tra il 22 e il 23 settembre mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione. Tra gli indagati anche il cognato del giovane, che quella notte era con lui, e il titolare della ditta che aveva ottenuto un subappalto su una parte di lavori. Iscritto nel registro degli indagati anche un terzo operaio che non si trovava al Colosseo, ma che, come il cognato di Moretti, aveva nell'azienda il ruolo di preposto alla sicurezza. L'inchiesta è per omicidio colposo. Scatta domani il tetto al prezzo dei carburanti voluto da Eni, 2,19 al litro per il gasolio, 1,99 per la benzina. Il price cap resterà in vigore inizialmente per 30 giorni, con possibilità di proroga fino alla fine dell'anno. La misura potrebbe essere replicata anche da Socar attraverso la controllata italiana IP. Critiche dai gestori che attraverso Figisch segnalano il rischio di una possibile concorrenza sleale. Intanto i prezzi dei carburanti continuano a salire sia sulla rete ordinaria che su quella autostradale. Lo sport: vela, trionfo italiano a Napoli per Luna Rossa Senior. L'equipaggio ha conquistato la regata preliminare dominando le ultime 2 regate di flotta e battendo poi il Defender Emirates Team New Zealand nel match race finale. Bissato così il successo ottenuto a maggio a Cagliari, ora lo sguardo è già all'America's Cup del prossimo anno, che si svolgerà ancora nelle acque di Napoli. E con questo abbiamo concluso. Da Umberto Aprea, kiss kiss a tutti.
1: Yo, baby. La notte vola dai maestri della musica più bella. La notte vola.
2: Yo, everybody.
1: Il programma in cui la musica è la risposta.

0: soltanto un programma, è una community. È Daddy Kiss. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16, con Marco e Raff.
1: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
2: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
1: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
3: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
4: Kiss, kiss. Due verticale, trekking sull'Etna.
1: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e Confetti Maxtris. Con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic.

0: primo giorno si vede dal mattino, allora è Good Morning Kiss Kiss. Dalle 9 alle 12, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Vieni da MD anche per la tua casa.
2: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
3: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Kiss kiss. In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Yes, yes.
6: Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa. Ogni tua ricetta un capolavoro. Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
5: Yes, yes.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
8: Infatti...
7: E perché nella foto sei su un palco?
8: È una storia lunga.
7: Quanto lunga?
8: Fino alle 5 del mattino.
7: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
0: Kiss

0: che conosci, l'ironia che non ti aspetti. I Corrieri di Kiss Kiss. Da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, con Alfio e Ciro, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Kiss Kiss. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: ci sono i mattinieri con Max Poli e la Leti. Dalle 5 alle 7, dal lunedì al venerdì, attualità, rassegna stampa leggera e l'appello degli ascoltatori per caricarsi insieme con il Ce la posso fare! Perché il mattino, da mattinieri, è pieno di animo. Animo!
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Kiss, kiss. Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
0: Kiss Kiss.

0: è arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
0: Kiss Kiss. Ehi, Pet Lover! Quattro zampe in fiera torna a Milano il 3 e 4 ottobre. Porta il tuo cane o gatto e scatenati! Tra shopping, sport, sfilate e spettacoli, il divertimento è assicurato. Non è solo una fiera, ma un'esperienza unica per tutta la famiglia. Acquista il tuo biglietto. Quattrozampeinfiera.it. Radio Kiss Kiss, official media partner.
2: Kiss Kiss.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bra.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.

0: le storie che contano, i trend che fanno discutere, la musica più bella che ami. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Kiss Kiss. Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
3: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
2: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
4: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
6: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
5: E tutte quelle persone nella foto?
6: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
5: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
1: E che sapori, Antonella!
2: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, Buona Spesa Italia.

0: il sabato dalle 12 alle 13 c'è Kiss Kiss Play Sport. Ogni settimana il meglio del calcio e tutti i grandi eventi sportivi che accompagneranno il weekend. Formula 1, MotoGP, tennis, basket, ospiti e curiosità. Kiss Kiss Play Sport con Carmine Martino e Giorgia Rossi.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Kiss. Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026. Soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
4: Kiss, kiss. Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
6: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Kiss, kiss.
8: Ah! E se non carica lo streaming? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
9: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri.
10: Più Coop Voce.
11: Kiss, kiss.
0: La musica più bella.

Rispondi e vinci! Ogni messaggio può trasformarsi in una sorpresa. Interagisci con noi al 347-490-0042 perché potremmo chiamarti all'improvviso. E quando sentirai che radio ascolti, non avere dubbi. Rispondi Radio Kiss Kiss da 50 anni. E la t-shirt celebrativa del 50° compleanno sarà tua. Rispondi e vinci!

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Kiss, kiss.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.

0: Il mondo cambia ogni giorno. Rita Manzo te lo racconta ogni sera in
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21. Solo su Radio Kiss Kiss.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa

0: finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Yes, yes. Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa. Ogni tua ricetta un capolavoro. Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
2: Kiss Kiss. Amico, la musica più bella. La musica più bella. Suona solo

0: body, baby, do that conga.
1: Good morning, Kiss Kiss.
2: Good morning.
1: Con Max e Max. Da lunedì al sabato, dalle 9 alle 12.
3: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
1: Kiss Kiss.
4: E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
5: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
1: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
7: Infatti.
6: E perché nella foto sei su un palco?
7: È una storia lunga.
6: Quanto lunga?
7: Fino alle 5 del mattino.
6: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
1: Kiss Kiss.

0: 14 alle 16 solo su Radio Kiss Kiss.
1: Ah, e se resto frizzata in colla? Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
2: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Kiss, kiss.
4: Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa. Ogni tua ricetta un capolavoro. Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
3: Kiss, kiss.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
0: Kiss Kiss. You're my little boo thing, so I'll give a hoot what you do. Say, girl, I know you a little too tame. Tell them you find a little something fresh, I know. La musica più bella suona solo.

Il pomeriggio non si ascolta, si vive insieme con Alfio e Ciro. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss. Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella. Oh, me lo...

0: Ah! E se non caricano streaming? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
1: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.

è arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV.

Le storie che contano, i trend che fanno discutere, la musica più bella che ami. Kiss Kiss Transzone con Paolo e Lucilla, da lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.